0: Nous avons rendez-vous dans le Fiumor.
1: Bon. RJFM et Campa Cui.
0: À Gizmachagar, précisément, nous attend Flavio Filidor, il est agrumiculteur.
2: À Gizunachagar, in ulogu di Awangapil, di qui chi Flavio Filidor e cultivè di Zovuti.
3: Questo nome è stato dato da un mio babbo per un paio di amici, un nome di ulogu, che qui accanto c'è un vanghino che si chiama Awangapil. Questa esplotazione fa già 4 generazioni che è tramandata di fiolo in fiolo. E io sono la quarta. Io era naturale da poco so più che volevo fare agricoltore. Ho fatto qualche studio in Nantes per scoprire anche altri orizzonti. Ho fatto una licenza di economia in Corte e dopo ho fatto un BTS in Sarthe per ripiare l'esplotazione, un BTS d'agronomia. Dopo 2 anni sono installato qui a Piazza del mio babbo, che è ritirata.
2: E qui si coltiva di agrumi.
3: Il limone, i pompelmi e le clementine. E dopo 2 anni, è appena in tutta la Corsica una nuova speculazione, l'avvocato che promette di essere rentabile.
2: E non la speculazione, o lavoro c'è tutto l'anno.
3: Non si accogliera, diciamo, cominciamo in gennaio si fa già puttera di l'arbore. Nante clementine, a marzo, se a maggio, c'è la cogliera di pomelo. Dopo l'estate non c'è mica lavoro nante l'arbore, ma lavoro nante a terra, pulisce, caccia l'erba, fa fertilizzazione e l'inacquera, verifica bene l'inacquera perché se l'arbore non sono mica inacquati, crepano. Dopo giunge a stagione di clementine, da novembre a fine dicembre. Dopo, per speculazione, i limoni l'ha piantato l'anno scorso. Questa speculazione sono limoni 4 stagioni e posso avere da gennaio fino a fine dell'estate. E per l'avvocati la stagione è da gennaio a aprile.
2: Fa crescere la speculazione e sviluppa la cultura ad altri frutti come a manga o a banana. I progetti di Flavio Filidori, un giovane agricoltore di Gizunachagar, non mancano per l'anno a venire.
0: Demain, Christophe Zagalia nous proposera de continuer notre balade dans le Fiumor Bucastello avec Jean-Noël Ponteri du côté de Migliacciaro.

0: Auréa avec les soirées mondaines à 6h27. Dans un court instant, place à l'horoscope du jour.
1: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du piano d'Herbalongue reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. 4 soirées, 4 pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans 2 lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalongue. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalongue. Un événement soutenu par RCFM.
2: Soufflez, respirez.
3: Ici RCFM,
2: c'est l'été.
0: C'est l'heure de retrouver Catherine Viguier. Avec l'horoscope du jour, je suis sûre que vous êtes attentifs, chacune et chacun, à votre signe en particulier. Aujourd'hui, on fait la place belle à un signe.
4: Aux natifs des Verseaux, la pleine lune est chez eux.
5: Bélier, il y a de la joie dans l'air. En fait, grâce à vos amis, vos amours, vous passez une belle journée.
6: Taureau, vous vous opposez à la manière de faire ou de penser d'une personne, et ça se passe en famille.
7: Gémeaux, un milieu de semaine propice au dépaysement et à votre enrichissement intellectuel.
8: Cancer, ce sera bien, vous aurez les mots pour être compris, ça vous apaise ô combien.
9: Lion, le paysage s'éclaircit, il faudra vous entendre avec une personne, ça ne vous posera pas de problème.
10: Vierge, un travail important vous attend, de prendre soin de vous aussi, journée prenante.
11: Balance, vous aimez ce mercredi, votre envie d'affection, de compliments est assouvie.
12: Scorpion, eh bien vous voulez refaire le monde, mais il y a des jaloux, des mécontents, et oui.
13: Sagittaire, cette pleine lune en signe ami favorise vos envies de voyage et de discussion.
14: Capricorne, il se passe quelque chose côté trésorerie, vous veillez et vous assurez vos biens.
15: Verseau, un regain d'énergie et la certitude que tout vous est possible, vous avez 2 jours.
16: Poisson, votre mission aujourd'hui et demain, c'est d'être attentif à vos états d'âme.
17: Et pour nous tous, on se projette pour demain en confiance.
0: A ringraziarvi Catherine e a domani. Un notiziale di Seo Remedo con voi Matteo Burini. Buongiorno.
18: Buongiorno Isabel, buongiorno a tutti.
0: Voltano i galori da qui a poco.
18: E io per disgrazia è il periodo di galluga conosciuto a Francia in cui 16 giorni in capitana è il terzo più lungo mai registrato nel paese. Si saranno sbucinati 3 episodi di galori tremendi quest'anno in meno di 8 mesi. A Corsica è sortita e vigilanza arancia qualche giorno fa. Una piccola stonda è riposo per noi e baulanto squarcini di boi il principio e a stadino.
19: I temperature carani in dell'isola Zana saranno tra 28 e 29 gradi per qualche giorno e notte saranno rinfrescati. Rescati di più in cui circa 18 gradi, approfittemone perché non durerà tanto. A partire dal 3 d'agosto si può aspettare a 33 o 35 gradi al giorno. Una capitana nuova che si annuncia dunque a seconda Meteo France colpa aiunta di venti africani.
18: Piccola rinfrescata per noi, ma mica per i pesci baulanto che ha temperature un mare e bella arta.
19: Un mare riscaldato dunque a colpa di massi d'aria frigani che non svanisce nemica colpa al riscaldamento climatico. I correnti vretti più pisivi stanno in fondo e a temperatura gallo franca ai 30 gradi, un valore assai troppo alto che ha conseguenza in tanti ecosistemi sottomarini. Un semi-isola soffra, pesci, curadi o posidoni sono minacciati di morte, di migrazione o anche di rimpiazzamento in cui la facca di nuovi spesi invasivi. Se l'effetto di un riscaldamento climatico si può in tar in cui l'incendio è asichia sotto l'acqua o pericolo è graudino.
18: E il mare è giusto appunto continuare la campagna annuale di sicurezza guidata a breve tour marittima e mediterraneo. Ogni stagione quasi 3.500 operazioni sono messe in ballo dal cross mediterraneo con 80 attivi che possono essere mobilizzati. Secondo il ammirale Christophe Luca, preveto in mediterraneo, la frequentazione ai nostri costi bumontini che è sempre in crescita. Un manco di vigilanza in bagno è a prima causa d'accidenti. A breve tour rammenta un metodo PEA da conoscere per traumar e preparazion a zurtida a trezzi izegurida e alerta guanduji un accidente dui numeri da ridene u canal VHF seggi e u 190 o delevo nu petiama subito au Grosmed.
0: Foghi a maestra di dobu a giorni e giorni di lotta in Cismonte.
18: E in corti all'eccezione d'una ripresa u lado i u Davignano, ripresa controllata in furia, situazione buona, seconda u bilancio e risera, 1083 ettari sono stati rugiati in due settimane, oggi 230 persone erano d'orna mobilizzate, l'accesso ai diassi u settore è sempre proibito. In Biguglia, ieri un spinivogo è stato verida u gabo, una verida leggera, è stato portato verso l'ospedale Oastia. I lavori di creazione e idea si vedono al centro e anni e viare hanno permesso di ammaestrare l'incendio. 170 ettari sono stati rugiati. Continuano oggi operazioni per trattare i buntigali e curare i lavori illuminanti al terreno.
0: Un bilancio pesivo di voi al principio dell'anno.
18: Più di 13.000 bicchieri e più di 115.000 ettari rugiati continuano a Vugaraccia in Gironde. Un bilancio è terribile. A Corsica, come base vede, deve affrontare anche la, ma erano abbastanza datati in mezzo aerei. Come va per prevenire i rischi? Ne parliamo stamane in cui Gregoria Lyon, deputato europeo Renew, anziano presidente della Federazione Spinivoghi in Francia, invitato a reazione, risponderà ai domande di Patrick Bincivier a 8 e meno un quarto.
0: Per compie appena di sport, Mathieu.
18: La squadra europea femminile più forte di oggi e meno si troveranno a Pertesi di Osea Osto al centro territoriale di Nice di Luciana, la 33esima edizione di Racquette de Corail, un'edizione che si sbuginerà per la prima volta in Bastia e Luciana. Otto paesi sono competizione per vincere la finale di campionato europei, una competizione di prima drinka, così ci spiega Philippe Medori, il presidente della Lega Gorsa e di Nice.
20: C'est une compétition internationale, Azole qui permet d'avoir un titre de champion d'Europe en course. Justement, une fédération, justement, nous avons autre squadre qui viennent nous de l'Europe pour se combattre et obtenir un titre de champion.
21: Assez champion, sont passés avec lui.
20: Il y a un bel laboratoire pour les jeunes, c'est la compétition. Nous avons le droit de Miranda Reba, qui a vinché Roland Garros Cristiano, qui a vinché la raquette de Gorail en 2019. Il y a une belle compétition, une belle proposition de Denis.
21: Donc, si vous passez qui dit que cet anno ci saranno campione con la bane davanti a elle.
20: Il cammino è lungo per elle, ce che si passa a 12 anni non è mica ce che si passa dopo 20 anni, ma speriamo che vedremo cet anno di noi campione di domani.
18: L'intervista è Patrick Bincivier, la cerimonia apertura si passerà oggi in 98 Porto Oastia, la competizione è la si compierà un 9 agosto.
0: A ringrazia biassai, Mathieu, e a dopo
18: Isabelle.
0: 7 ore e mezzo per un altro notiziale. E a Sulana 2, o gelo oggi è sole e nulli, sto dopo mezzogiorno, soprattutto in montagna, senza acqua né vento, crescono le temperature, sino a 36 gradi, vicino al mare, il ritorno di Ugalor questa settimana è previsto, Capitana e Suleone al programma di noi a partire da venerdì. Soprattutto.
3: Ici RCFM.
22: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Pharrell Williams, avant de retrouver Vincent Albertini qui s'intéresse aux plantes, à leurs vertus et à leurs caractéristiques.
1: Ici RCFM,
2: la radio de votre été.
3: Oggi parliamo di un arbore che ci porta il sole in pieno inverno, un mimosa. Quando è l'uvaggio freddo e quando il barre che ha d'ar a dormire sempre, un mimosa fiorisce. I soviori gialli sbucciano e illuminano i ghiassi, i giardini e i gida. L'arbore porta un colore gallo, come una brumessa di verano. In Ajaccio, un mimosa è rasegno di ricchezza. I giolli avviano in iso giardini. Si dice certe one, quando le sortiano in città, si mettiano un fiore di mimosa in petto, come per dire, adio sole con me. Ma un mimosa che non conosciamo qui non è mica proprio un mimosa. Uso è un nome scientifico è Acacia de Albata. Appartiene alla famiglia di l'Acacia e mica al genere di mimosa. È una confusione vecchia che si va sempre odie. Un mimosa viene da lontano, è originario dall'Australia e è giunto in del Mediterraneo Gullomi al XIX secolo. Piantato prima per la sua bellezza, uso profumo e perché cresce assai in furia, si è sperso piano piano, sino a diventare oggi una pianta che cresce dappertutto. Certe volte, un mimosa piglia a piazza d'altre piante igui. Ci va a gabi che anche ciò che pare bello e luminoso può cambiare la natura. Un mimosa ci parla così di barretti e cose a tempo, di un lume in inverno, di egida e di giardini e di uiadi di ebiante. Allora, quest'anno, fatevi un bel umazzo di brufumato di mimosa per francare il freddo di l'inverno. Bagetti fioridi,

0: Nathalie Imbroglia pour souhaiter la bienvenue à Elisabeth de Propriano. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Ça va, Elisabeth?
1: Très bien.
0: Est-ce que vous arrivez à profiter des festivités de l'été?
1: Oui. Là, ce week-end commence le festival de l'Aulne, mais aussi donc.
0: Oui, on va en parler.
1: Région, on a plein de choses. Oui, ça va. J'arrive. Là, ce soir, je vais en Vanessa Paradis, donc vous voyez.
0: Ah oui, vous n'arrêtez jamais. Festival de l'Aulne, dont il sera question demain soir à partir de 17h avec Forteleone et Arrigue qui va nous en dévoiler la programmation. Et puis, je crois que vous êtes aussi une habituée de Philitose.
1: Oui, j'y vais tous les ans, ça me plaît, c'est pas loin. Et puis, il y a certains produits que je sais que je vais trouver là-bas, donc, et ça nous fait une sortie, donc non, c'est sympa.
0: C'est quoi que vous préférez? Quel type d'artisanat ou de production ou d'animation, démonstration sur place?
1: Non, mais déjà, vous avez les animaux, donc c'est rigolo pour les enfants.
0: C'est vrai.
1: Bon, les miens sont grands, mais on en a profité quand elles étaient petites. Et puis... Après, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses faites à la main. Donc, du coup, il y a pas mal de choses au niveau bijoux, au niveau poterie. Donc, voilà, c'est très vanille.
0: C'est l'occasion de faire des belles découvertes. Ouais. Et puis, de le faire dans une bonne ambiance. Ben, on est ravis de vous y inviter. Vous allez découvrir à travers ce petit échantillon pas mal de produits déjà que les producteurs vous ont réservés. J'espère que ça vous plaira et que vous pourrez partager votre petit panier gourmand avec toute la famille.
1: Ah oui, puis les vacanciers et la famille du continent arrivent. Donc
0: parfait, ça tombe bien. Elisabeth, je vous embrasse. Bon concert ce soir.
1: Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Bientôt.
2: Vous vous souvenez de Boris? Il adore l'été, il adore le soleil. Il adore les maillots de bain. Il adore le camping et surtout, il adore les soirées disco. Alors tous les soirs, Boris, il écoute sa radio locale ici. Et c'est parti pour la bamboche. Camping, musique et bonne humeur, c'est l'émission préférée de Boris. Écoutez ici, tous les soirs de l'été, à partir de 21h.
3: En passant devant l'association Valentin à Huy, j'ai pensé à ma mère qui avait perdu la vue. Grâce à eux, elle avait retrouvé sa dignité, son indépendance, le bonheur de lire à nouveau. C'est décidé. J'ai choisi de léguer une partie de mon patrimoine à l'association Valentin à Huy pour que d'autres aient aussi cette chance.
4: Vous aussi, grâce à votre testament, aidez les personnes aveugles ou malvoyantes à rester autonomes. Contactez Dorothée, association Valentin à Huy, 5 rue du Roc, Paris 7e.
0: So, autore mezzo, ritroviamo un notiziale in cui Mathieu Bourigni, salute.
5: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: Impiego a ricerca di lavoro in crescita in Corsica al secondo trimestre.
5: 25.690 persone sono iscritte in France Travail a fine giugno, secondo i numeri di Adares e France Travail pubblica di ieri. Una crescita di 2,9% in paragone col trimestre prima, 720 persone in più. Dopo un periodo abbastanza uno, Elen Battini, un numero di cercatori di impiego è dunque in crescita e l'economia corsa fa gioco le fala.
6: So è prima categoria che adunisce nuove persone in cerca di impiego che registra una crescita a più forte. So oramai 21.800 persone, una crescita di 3% e mezzo in 3 mesi, 730 persone in più e 3.1% in all'anno. Fra quelli 14.210 persone sono totalmente senza impiego, so in categoria A. Qui a crescita è di 1.7% nel trimestre e 1.6% per l'annata. Mica sfarenza maggiore tra i dipartimenti, conosce tra mindui una progressione e impiego, benché la sia più marcata in Piemonte. Infine, a livello regionale, la crescita concerne tutte le età senza discriminazione. I giovani di meno di 25 anni sono i più colpiti, con una crescita di 5.6% nel 3 mesi. I 50 anni e più registrano in un'evoluzione di 4.7% in più, invece chi i 25-49 anni crescono di modo più moderato, diremmo.
5: Ad arres ramenta gontunque gui baragoni bono esse isturba di a me sambal u di a legge berru bien un piego dal tron de un nuovo regime isanzioni iuniu di 2025 cambia i vlusi entrada e di esorti dei listini.
0: I personali di ugentro di scomparte radaia ciu so in greve ad aboi luni.
5: Ad uniti in un intersindigale STC CGT in cu sostegno di forza operaia che erano una riorganizzazione esperti d'empi di uiga di droppo visivi o ritorno d'un giorno i riposo cacciato u 20 luglio scorso e 8 persone in più per porgie i bosti vaganti durante vaganze stadina a distribuzione i bacchetti in Pumonte un via di abbiù secondo l'organizzazione sindicale quasi un 90% i titolari 83 salariati facendo berti un movimento una riunione tra i uie berti è prevista oggi a degiure. Scuola Gorsa chiama lo Stato e mette in ballo subito le sue promesse di 25 giugno, un mese dopo dopo aver firmato un atto con la collettività di Gorsica per sicurizzare la bene la struttura, il finanziamento per la prossima rientrata non è completo per le rete di scuole immersive in un comunicato di Sciuduieri, una decisione di Parigi che priva la sovvenzione essenziale di 200.070 euro per l'equilibrio di un progetto. 2.070 euro che corrispondono giusto al punto di finanziamento e 5 contrattualizzazioni gerse di poi mesi e mesi. Per scuola Gorsa, parolata e pedra lampada in Siribia, lo Stato deve rispettare gli ingaggiamenti.
0: Foghi a maestradi in Cismonte.
5: In corte, all'eccezione di una ripresa al lato di Udavignano, ripresa controllata in furia, la situazione è buona. 1.083 ettari sono stati rugiati in 2 settimane, oggi 230 persone sono tornate mobilizzate, l'accesso ai diassi sul settore è sempre proibito. In Biguglia, un spinivo che è stato ferito al gabbo, ferita leggera, è stato portato all'ospedale a Stia. I lavori di creazione di diassi hanno permesso di controllare il fuoco da maestra l'incendio. 170 ettari sono stati rugiati, continuano oggi l'operazione per trattare i buntigali e curare i lavori l'uomo in antau terreno.
0: Sbarca a racchetta di corail in Luciana.
5: La squadra europea femminile più forte di 2 anni e meno si troveranno a parte di Osea Osta al centro territoriale di tennis di Luciana, la 33esima edizione di racchetta di corail, un'edizione che si basterà per la prima volta in Bastia in Luciana. 8 paesi partecipano, una competizione di prima drinka come la ci spiega Filippo Medori, il presidente della Lega Gorsa e tennis, a un microfono di Patrick Bincivera.
7: C'est une compétition internationale, Azol qui permet d'avoir un titre de champion d'Europe en course. Cette manifestation, nous avons autre squadre qui viennent de l'Europe pour se combattre et obtenir un titre de champion.
8: Assai campione, sono passati avec qui.
7: Il y a un vero laboratorio per i giovani, c'è la compétition. Abbiamo ritrovato Miranda Reba qui a vinto Roland Garros quest'anno, qui avait vinto la raquette di Gorail en 2019. Il y a una belle compétition, une belle proposition.
8: Donc, si vous pensez qu'il dit que cette année, ci saranno campione quand la bane davanti a elle.
7: Le chemin est long pour elle. Ce qui se passe à 12 ans, non è mica ce qui se passe dopo 20 ans. Mais speriamo che vedremo quest'anno di nous campione di domani.
5: La cérémonie d'apertura si passerà au 5 agosto, non tao e tu porto io a Stia.
0: A ringrazia Biasai e a dopo.
5: A dopo.
0: No, reperonant pour notidiale.
9: La météo 100% locale avec Isoula Chemisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoula Chemisage. La solution durable partout en Corse.
0: Adaspan pilula usol in ogni luogo, stu mercore, sa fa carano d'orni in noli, stu dopo mezz'orno, soprattutto in montagne, in due l'acqua de so possibili, soffieranno sempre idrati, infine hanno da grescia ed imperature, tocca i 36 gradi o termometro in i paesi dell'interno, su Leone e Capitana s'abbiginano.
10: Ici RCFM.
11: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi Diana Saligedi.

0: porte.
1: C'était le dernier single de Zazie avant notre randonnée dans le Nebbio. Une courte page de publicité.
2: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du piano d'Herbalonga reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. Quatre soirées, quatre pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans deux lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalonga. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalonga. Un événement soutenu par RCFM.
3: Alors Benoît, ce week-end farniente?
4: Ah, ça a super bien commencé, soleil radieux, paysage magnifique, je me suis baigné tout l'après-midi pas loin du barrage. Mais soudain, le courant qui s'emballe, l'eau qui monte, mes affaires se font emporter, non.
3: Ça va Benoît?
5: Ce ne sont pas vraiment les souvenirs que l'on devrait ramener d'une baignade en rivière. Près des installations hydroélectriques, le niveau et la vitesse de l'eau peuvent augmenter brusquement. Soyez vigilants et respectez la signalisation. Calme apparent, risque présent. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
6: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
7: Lorsque j'utilise mon barbecue, je pense au risque d'incendie. Je suis prudent et je respecte les préconisations d'usage. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
6: L'Ufficio dell'Ambiente a Corsica vi informa.
7: Quando arrostisco, pensa au risico di fuoco, faccio caso e rispetto le preconizzazioni ad ubra. La prevenzione di incendi è nostra responsabilità.
0: Ici RCFM, toute la journée.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Nous sommes de retrouver notre accompagnateur en montagne, François Tomasi, pour nous balader dans sa micro-région, Cap sur le Nebbio dans Injiru, avec Christophe Zagalia à la prise de son, Théo Lacombrade.
0: Vous écoutez ici.
8: Ici, RCFM.
9: Troisième étape dans le Nebbio, toujours avec François Tomasi, accompagnateur en montagne. Nous étions hier donc à Piève et nous restons sur la commune Simoa Nanta Stradi Oescu et Kulem, ou Ediundi Mugwazi, à Diezaner. Alors, magnifique à Diez, à Kenoedi Mugui, Franche, cosa di particolare sa Diez?
10: Allora, a Cesanera face parte delle nostre cappelle romaniche come San Mieli, Santa Margherita e San Cesario, dunque Soio, Rapale, Murado. Questa corrispondisce all'antico, l'anziano paese da Siliani e si chiama Cesanera perché è fatta solo di questa pedra chiamata la cloritite, dunque era di colore scuro, dunque nero. E pensiamo che era così perché si trova qua su a quasi 700 metri d'altitudine, era a mezzo ai bradi i campi di grano, dunque i campi di grano sono colore d'oro, chiari, e Cesanera si permetteva di fare come un punto di referenza per quelli che lavoravano per questi campi. E sì, dunque, è lunga strada di Oescu. Cos'è questa strada di Oescu? È una strada che partiva da San Fiore e da Cattedrale Santa Maria di Nebbio e permetteva a Oescu di colà a battezzare tutti quelli che avevano da essere battezzati per queste montagne, perché tanto erano tutti in montagna. Dunque, parte da San Fiorin e va sino a Ocaitenda, a 1218 metri d'altitudine, al battistero di San Iabigo, passando per Cesanera, così gli permetteva di battezzare appena tutti quelli che lavoravano per questi campi.
9: Abbiamo messo poco presso 20 minuti per culà da Boio Baese di Abbia, e siamo a 700 o a 600, comunque appena di più avrei scuola qui.
10: Gli 683, c'è sempre un tratulelo che cola dal golfo di San Fiorin, e c'è una bella vista, e poi guardate, c'è a mezza a cappella, guardate, c'è l'arca che si vede a mezza cappella, e poi venite, vi faccio vedere qualcosa d'assai importante, perché guardate, a Nanta, la side c'è c'est tout scrittorio d'Epiga qui parle de la guerre de Saint-Pierre contre les Genovesi. Et c'est Saint-Pierre qui a vinto. Et si vere, guardate, si vere tu cavallo ornato di un capimaccia genovese senza un cavaliere, e perché che sono i corsi che hanno vinto. E dopo c'è chi fa chi ramenta come un selfie di l'Epiga, c'è un soldato, un mercenario genovese, ma di un paese da Siliani, un paese che già canto, che è spalato, va? Chi si è fatto quando lui tenia in quei genovesi un luogo prima che lui sia ripiato dalle truppe di San Piero, si è fatto come si è fatto uso scrittorio, sono graffiti, chi è d'Epiga, e di essere importante si chiamava Anton Paolo di da Siliani.
9: Ecco dunque per 10 anni era non tagumona di Piero e si mua sette gianto medri, domani ci ritroveremo sempre con Francesco Tomasi in deune per la nostra guardata, per la nostra guardata spasigliata, dia settimana domani.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti nante a CFM, bon marco risso de ciò, e ritroviamo l'attualità con Mathieu Bourigny, buongiorno.
2: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
1: A posto, i personali di un centro di scompartire ad Aiaccio sono in greva di Poloni.
2: Ad uniti un intersindicale STC e CGT, in cui sostegno di forza operai, a chiedere una riorganizzazione di esperti tempi, di un gadi troppo visivi, o ritorno d'un giorno il riposo gacciato 20 luglio scorso e 8 persone in più per porre i bosti vaganti durante la vacanza cittadina a distribuzione di bacchetti in Pomonte un via di abbiù. Secondo l'organizzazione sindicale, quasi un 80% di titolari e 83 salariati facendo parte del movimento. Una riunione tra i aperti è prevista a dei giorni. Scuola Corsa chiama lo Stato a mettere in ballo subito le promesse di 25 giugno, un mese dopo aver firmato un atto con la collettività di Corsi che aveva sicurizzato bene la struttura. Il finanziamento per la prossima rientrata non è completo, vale la rete di scuole immersive. Una decisione di Parigi che priva la subvenzione essenziale di 270.000 euro per l'equilibrio di oggetto e l'assoggio. 270.000 euro che corrispondono giusto appunto al finanziamento di 5 contrattualizzazioni rivendicate di qualche mese. Per Scuola Corsa, parolata e Pedra Lampada non si ribiano, lo Stato deve rispettare gli ingaggiamenti. Sicurezza in mare continua la campagna annuale di sicurezza guidata a brevettura marittima di un Mediterraneo. Ogni stagione quasi 3.500 operazioni sono messe in ballo dal cross mediterraneo. Un'ottantina di attivi sono essere mobilizzati. Secondo il ammirale Christophe Luca, prevede il Mediterraneo la frequentazione di nostri costi bumontini che è sempre in crescita. La brevettura rammenta il metodo PEA da conoscere per chiappa al mare. Preparazione assortita, attrezzi di sicurezza e allerta in caso accidente. Due numeri sono da ridene, il canale VHF 6 e il 196 al telefono. Pensiamo subito al GrossMed.
1: A ringraziamo Mathieu, a ritrovarci a 11 ore a dopo.
2: A dopo.
3: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: E ma poi approfittate un bel usore da Manasera, nanta l'Isula Zanna, in Corsica Sutana, con Cenanduento, sarà vario moderato in principio dopo mezz'ora. In dea parte mezz'ora ponente lo ripartimento e o rudiano portiviciaccio, in Corsica Suprana, vento in seconda parte di giorno. Nata Livanti, nord Livanti, moderato per certi luoghi, temperature in anta a Gorziga oggi tra 32 e 36 gradi, quantunque da Vaugaldo oggi, 30 in Didoise e 27 a 28 gradi in montagna.
0: Ici RCFM.

0: magnifique morceau de piano. Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Buongiorno, cari amici. Tutta stattina la gente aspetta a notti di Perseidi, pavè dai famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrano in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera face tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maiura da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere lintata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, a prossima volta che voi vedete una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si nimore in costili. E augurete pure qualcosa, con si amica, forza marciarà.
0: E podassi. A ringraziarvi Marco Biancarelli, Sara Magia. Da poco, notizia letto di Matteo Borini e vostro yogo indovinava sui temi numerosi per giocare tutti insieme.
2: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du piano d'Herbalongue reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. 4 soirées, 4 pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans 2 lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalongue. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalongue. Un événement soutenu par RCFM.
3: C'est 31 juillet, 1er et 2 août, le retour d'Avier Radio Brado à Quercideve. Rendez-vous pour 3 jours de tradition, de savoir-faire et de convivialité. Marché, exposition, démonstration, jeux pour les enfants, conférences, concerts et concours. Paspitem un numerosi per Sparte una stonda di gioi, d'amicizia e di gantu. A Viera di Aoca di Ubrado, QRCFM.
0: Les 8 et 9 août, direction Olmeto pour Viera di Baraci, Acqua e Salute. Au cœur du site exceptionnel des bains de Baraci, venez découvrir le meilleur de l'artisanat et des produits du terroir corse dans une ambiance conviviale et festive. Animation, concerts gratuits, restauration sur place et activités pour toute la famille vous attendent. Viera di Baraci, les 8 et 9 août à Olmeto, un événement soutenu par RCFM.
4: L'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs.
5: Soufflez, respirez.
6: Ici RCFM.
5: C'est l'été.
0: Siete benvenuti, buona di mattinata, sono 11 ore. Un notizialetto in cui Matteo Borini, buongiorno.
7: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: Scuola Gorza ti ama o stato a mettere in ballo subito e so promesse il 25 di giugno.
7: Un mese dopo aveva firmato un atto con la collettività di Gorsi che aveva sicurizzato bene la struttura o finanziamento per la prossima rientrata nel completo per le rete di scuole immersive. Una decisione di Parigi che priva oggetto il assoggio e la subvenzione essenziale di 270.000 euro che corrispondono giusto appunto al finanziamento e 5 contrattualizzazioni rivendicate di boi qualche mese. Per scuola corsa, parolata e pedra lampada non si ribiano, lo Stato deve rispettare gli ingaggiamenti. A bosta ya chui personali u gentui scompertir a son greva di boi luni ad unidi in intersindigali STC e CGT in cui sostegno di forza operaia che erano una riorganizzazione esperti d'empi troppo visivi o ridono d'un giorno in riboso gacciato 20 luglio scorso e 8 persone in più per porre i bosti vaganti durante vaganze cittadine. A distribuzione di pacchetti in Piemonte e in Via Diabiu, secondo l'organizzazione sindacale, quasi un 90% di titolari e 83 salariati facendo parte di un movimento, una riunione tra i berti e principiata dei giorni. I fuochi in Cismonte sono ammaestrati in corti, all'eccezione di una ripresa o Ganto e Davignano, ripresa controllata in furia, a situazione buona, secondo il bilancio di Risera, 1083 ettari sono stati rugiati in 2 settimane, oggi sono tornati 230 persone mobilizzate, l'accesso ai giassi di un settore è sempre proibito. In Biguglia ieri un spinivogo è stato ferito a Ugabo, una ferita leggera, è stato portato obo verso l'ospedale o Astia, per ciò che tocca l'incendio, di aggregazione ai giassi bedioni al centro di sguasti che ha permesso di ammaestrarlo, circondandolo, 170 ettari sono stati rugiati, continuano oggi l'operazione di betrata ai Buntigali e cura idroailomi non tauderenu.
0: Mathieu, a ringraziarvi per questo punto completo dell'attualità. Ci ritroveremo domani.
7: E ci ritroveremo domani in Coupiège.
0: Piace per tutto, a domani, buona giornata.
7: A beggi.
8: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Usole magnifico da manasera. Pauento in Corsica Sutana dopo mezz'ora in principio. Sarà vario moderato in Rodiona Iacino e Rodiona di Portivecchio. Pa a Corsica Suprana in seconda parte di giornata sarà a Lioanti, nord Lioanti e moderato per certi luoghi, temperature più alte oggi tra 30 e 36 gradi, 27 a 28 in montagna.
6: Ici RCFM,
3: acti locale, musique et bonne humeur.

e giunto in deu Mediterraneo Gullomi a u digenoesimo segulu. Piantadu prima per la sua bellezza, uso bruvume e perché cresce assai in furia, si sperso piano piano, sino a diventa odie una pianta che cresce dappertutto. Certe volte, un mimosa piglia piazze d'altre piante igui. Ci va Gegabi chi anche giochi pare bello e luminoso, può cambiare una dura. Un mimosa ci parla così di barretti e cose a tempo, di un lume in inverno, di egida e di giardini e di uiadi di e piante. Allora, quest'anno, fatevi un bel mazzo di bruvumadu e mimosa per francare il freddo di l'inverno. Bagetti vi uridi.

0: Philippe Lafontaine, le Québécois sur les ondes d'ici RCFM et son énorme succès Cœur de loup à l'époque. Sarah Maggia, vous connaissez certainement cette chronique. Alors si vous ne la connaissez pas, eh bien Marco Biancarelli nous présente à travers cette chronique en langue corse chaque jour un mystère du quotidien expliqué simplement. Wi-Fi, GPS, ADN, les étoiles filantes, etc., etc. Sarah Maggia, c'est maintenant sur RCFM.
1: Buongiorno cari amici. Tutta stattina la gente aspettani a notti di Perseidi, paveda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrini in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera face tamante effetto. A Zoku, metta di, ma di dove viene su renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maggiore da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere lintata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passisti di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida casca, saprete che è un ranedo di polvere che si dimora in costili. E augurete pure qualcosa con si amica, forza marcherà.

0: Un peu de randonnée à présent sur les ondes d'ici RCFM. Nous sommes dans le Nébio cette semaine avec Christophe Zagalia.
1: Troisième étape dans le Nébio, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous étions hier donc à Piève et nous restons sur la commune Simawa Nanta Stradi Oesku et Koulem, ou Edundi Mugwazi, à Diezaner. Alors, magnifique à Diez, à Kenoedi Mugui, Franche, cosa di particular et sa Diez?
2: Allora, Cesanera face parte delle nostre cappelle romaniche come San Mieri, Santa Margherita e San Cesario, dunque Soio, Rapale, Murado. Questa corrispondisce all'antico, l'anziano paese da Siliani e si chiama Cesanera perché è fatta solo di questa pedra chiamata la cloritite, dunque era di colore scuro, dunque nero. E pensiamo che era così perché si trova quassù a quasi 700 metri d'altitudine, era a mezzo ai bradi i campi di grano, dunque i campi di grano sono colore d'oro, chiari, e Cesanera si permetteva di fare come un punto di referenza per quelli che lavoravano per questi campi. E sì, dunque è lunga strada di Oesco. Cos'è questa strada di Oesco? È una strada che partiva da San Fiore e da Cattedrale Santa Maria di Onebio e permetteva a Oesco di colà a battezzare e tutti quelli che avevano da essere battezzati per queste montagne, perché tanto erano tutti in montagna. Dunque parte da San Fiorin e va sino a Occa di Tenda a 1218 metri d'altitudine al battistero di San Iabigo, passando per Cesanera, così gli permetteva di battezzare appena tutti quelli che lavoravano per questi campi.
1: Abbiamo messo poco presso 20 minuti per quella da Boio Baese di Abbia, e siamo a 700 o a 600 con dunque appena di più a Risco a lui.
2: Il 683, c'è sempre un tratulelo che cola dal Golfo di San Fiorin, e c'è una bella vista, e poi guardate, c'è a mezza a cappella, guardate, c'è l'arca che si vede a mezza cappella, e poi venite, vi faccio vedere qualcosa d'assai importante, perché guardate, a Nanta la side c'è questo scrittorio d'Epiga che parla di la guerra di San Piero contro i genovesi, e di San Piero che ha vinto, e si vede, guardate, si vede questo cavallo ornato di un capimaccia genovese senza un cavaliere, e perché chi sono i corsi che hanno vinto. E dopo c'è chi ramenta come un selfie di l'Epiga, c'è un soldato, un mercenario genovese, ma di un paese da Siliani, un paese che già canto, che è spalato, va? Che si è fatto quando lui tenia in quei genovesi un luogo prima che lui sia ripiato dalle truppe di San Piero, si è fatto come si è fatto uso scrittorio, sono graffiti che c'è d'Epiga, e di essere importante si chiamava Anton Paolo di da Siliani.
1: Ecco, dunque per a 10 anni era nata comune di Pieve, siamo a 700 metri. Domani ci ritroveremo sempre con Francesco Thomas in Deonebio per la nostra guardata, per la nostra guarda spaziale di a settimana domani.

0: Dionca Melo Pasquale qui con d'altri saranno presenti a settimana la Ghibane e o 4 d'agosto in Alando binadio parla dove già di sasera da musica la pro di Ugumbanto Pedro Santoguelfu ci sarà di no presente come Feli un aviarano e messaggeri e po l'Arcugi i messaggeri Tardiluna dunque tutto qui l'artista sarà riuni per ta sostegno a suo Ugumbanto d'Alando e sappia che lo ci sarà di no un ballo che seguirà secondo certi. Allora, ritroviamo l'emissione, basspettem, potete telefonare per parlare di una serata che sta abbassando e poi il nostro paese, che abbiamo organizzato il nostro associo, dunque piede la parola e ne parliamo con gran piacere. Intanto, Bezzani ci aspetta, con Giuseppe, cosa lo dè? Moise, buongiorno.
1: Oi, Juanca, vabbè.
0: Io non c'è male, poi.
1: Vabbè, ma come è qua? Non ci citate mai. Pertanto, si muove l'equipe in piazza Aiesa.
0: Ah beh, allora, fate la vostra pubblicità, dite che a chi ora vi vado a un concerto a sera?
1: Ah beh, noi cominciamo a un'ora.
0: Yeah.
1: Ma allora, dopo, un magosino qui, Ghiello, dorme a mano, dorme e non se non mai andà, e dopo c'è gente che ci critichetta, c'è gente faticata.
0: Ma lo cantate tutte le sere?
1: Ah, tutte le sere.
0: Allora, dateci i nomi di quelli che...
1: No,
0: ma sono sicuro.
1: Anche interessante.
0: Con quale fate? Ti puoi dare i nomi di queste persone che cantano con voi?
1: E come?
0: Così...
1: Il cugino Alex Ponti, chitarrista di prima trinca.
0: Allora, gli mettiamo l'onore, eh?
1: Un mio cognato, Piero Mirelli, un chitarrista di prima trinca. Dopo, il mio fratello che canta, gli ho una voce più bassa che la mia, ma canta bene. Io per esempio ho canzone basse, mi dite una canzone che mi piace, quella d'Amato, è Valelle.
0: Ah, Valelle.
1: Non so cantare io.
0: Ah, è troppo è bassa.
1: È troppo bassa.
0: Yeah. E come si basta? Allora, gente aspetta bene,
1: poi ho un bel luogo in piazza Aesa, eh.
0: Allora, gente porta socheria, come si basta?
1: Ah no, quello che parla, siamo mica artisti, questo è tutto il mondo la sa,
0: yeah,
1: ma
0: no?
1: Pensiamo siamo,
0: yeah.
1: E a gente voglia dopo quelli che passano i turisti e affari, no, è interessante,
0: E avete tutte,
1: anni,
0: E avete tutte le sere?
1: Tutte le sere. Certe volte ne manca uno, ma poi non è mica grave.
0: Dopo va conciato.
1: Poi manca, come non si ottiene, chi è su Giulione donna che fa cavà?
0: Ah, non durerà tanto, secondo te, che la nuetto, ad avere una faccata e poi si andrà, ma è aspettato, e poi è qui in certi luoghi.
1: Il quattriesimo, poi c'è cambiato l'una, io che dice, non sono mica, attenzione, può andare fino al 12 agosto.
0: Ma mi ricordi che durante i Suleone la luna non cambia? Non cambia nulla.
1: Io anche, ciò che dire innanzi.
0: Io, non è più forse. Forse sì.
1: Quella che da grida va. Io avevo tutti i giorni quello con credermi con cambiamenti di clima. Ah, va? Allora veramente.
0: Ah, ci ne che non ci credono, pensano che ha sempre fatto calo, che siamo in un periodo che non è tanto, non è mica forse più calo che da. Poi dopo ognuno pensa come lui, questa.
1: Ma io anche c'ho la calappa in capo, abbia la terra come lei, l'albero come io.
0: Ma io so come penso, ma certi forse pensano altrimenti,
1: Ma io quando vedo tutti gli arbori gialli, l'orto mio è bello, non è mica contrario, ma non è mica guarda, come d'abitudine.
0: E lui non è tocco, di una certa maniera.
1: Attenzione, non è mica guarda come d'abitudine. Mm. È bello perché c'è una mano sera in lento, conosco esperienza di noi, ha giù l'acqua, ma non è mica guarda come d'abitudine.
0: Mm-hmm.
1: Non è mica, per esempio, un orto, non so mica, faccio con la 3.000 metri, fa un orto, intanto, avevo chiudetto la giornata, la sera non nacco più, nacco a mano buon'ora, e vengo la differenza.
0: Mm.
1: Che dopo, una volta con l'acqua bigo, dopo con un coso forzato, è andata la voglia, questo ti faceva, ma la sera non potete mica fare.
0: Allora, non so se penso mica che può essere del doc, ma è giusto stamone che la brevettura ha messo un arrestato, un'allerta, come le dice Noeli, non ta zicchia, domanda niente di cercare di risparmiare il più possibile l'acqua. Non so qual è il comune, è stato pronunciato l'arrestato, tutta a Gorsica Subrana. Dunque, forse.
1: Se lo continuerete a questo, ma è un o peggio un bizzano come di tempi, l'acqua si perde a Dignalogo, chiudiamo l'acqua per esempio da 11 ore a 6 ore a
0: mano. Questa si fa in parecchi paesi.
1: Questa si può fare. Dunque, per passare questi giorni qui, per passare questi calori qui che sono infernali, questa si può fare. L'hanno sicuramente fatto. Bon, per un momento.
0: Beh, penso che se la continuiamo così ci andiamo.
1: Ci andiamo diritti.
0: Ci andiamo sicuro.
1: Ovvio, né piove né nulla, poi acqua, poi c'è di nuovo vento, questo è di nuovo secca.
0: E beh.
1: Vuoi che lo dica io?
0: Affè.

Idiamma da Bertine, lo Sadio Gabidouin, Bulia Barla, fa Michael, qui lampa o sujeto. Se qualche sia vuole risponde, li piacerebbe di sentir parlare di Amula. Allora, Amula seria in francese, so che li chiamano le Gesù, infatti di un salciccio assai o più grosso, hein. Donc è fatto con ostintino, enfin, non dico mica scimida, è fatto con ostintino, o più grosso ostintino, hein, non dico mica scimida, che porta d'altro non sono tracce da Marigordo Bio, ostintino goulagio, voilà, son Marigordo, ma se qualche sia ne vuole parlare, è vero che non si ne droit mica un penso mica non commercio, certi burcagli o andano, hein, forse ancora se voliva di una umanda, voilà, se qualche sia ne può parlare di subito. Enfin, di sa maniera iva, di sa moula piuttosto, hein. Donc, fare des biais à l'amico Anton. E beh, resto, noi abbiamo continuato con il gruppo EPO, a Ronda e Ubiscaor, il gruppo EPO che sarà, mica domani sera, ma ben derisera, a Vira e Ubrado, a Vira che s'adabassa non ta tre giorni, come tutti gli anni, siamo Bertenari, saremo in diretta da Ugan Puivier, a Faca, devi, e una bella vidrina di l'agricoltura di Loghi, di Ue di Rudioni, l'artigiani saranno presenti e poi di nuovo a Vista, e a Vista si verrà fra tutte le proposte che saranno rappresentate di nuovo il gruppo EPO, cosentimo a Ronda e Ubiscaor.

0: E poi dunque benderiser a Ocaio a Virai a Ocaio Brado Castaniccia dunque e andiamo Santa Lucia e da là ci aspetta Gian Battisto. Cosa lo demo? Buongiorno.
1: Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti.
0: Salute, come andiamo?
1: Ça va, appena appena di caldo.
0: Ah bon? Ah, allora si deve usare un corso che avevo caldo,
1: Io ho caldo come tutto il mondo, ma è un cagno mico caldo.
0: Ah.

0: Ah bon, alors j'ai des vourtonnades, hein, et au contraire. Ouais.
1: Hein. Et un cagnone più caldo, ma l'inverno sono come l'uso.
0: Ah, beh, io mi capisco allora. Dite, Jean-Baptiste, che ci volete di contare?
1: Allora, voglio inteso parlare da amore, da amore, un uomo così a te.
0: Beh, amore, io.
1: Bon, allora, nel no, per me, parlare, chiamane a cionciola.
0: Ah, è la stessa cosa, a cionciola.
1: A cionciola, chi è fatta in cuminuccio curadino.
0: Ah, d'accordo, d'accordo, a Gionciola. E allora, ne abbiamo, fa, ne abbiamo inteso parlare diciamo, dell'emissione, ma mi pare che a Gionciola dire piuttosto su grasso in giro a Ustintino.
1: No, no, no, no, no.
0: Ah, ah, bon, bon, bon, beh, de, mi pare,
1: aspetta, tu grasso in giro intestino, come lo chiamano, ora là.
0: Beh, io giusto appunto conosci a Gionciola.
1: No, no, no, no, non si mica a Gionciola.
0: Non dite mica a bilancia, gai, no? Non mica qui?
1: No. Beh, ma non me ne vengo più di un nome.
0: Ah, d'accordo, d'accordo, d'accordo.
1: Cioè dove io mando, sono anziano, di ciò che fai a Mantallà, perché malogosamente se ne sono tutti andati.
0: Ah, no, no, ma domandiamo di noi a quelli che ci stanno assente, penso che mi sbaglierà di io, sicuro, ma mi pare che a Gionciola era piuttosto ciò che copriva un... Beh, su Stintino, Gusti, o...
1: D'accordo. A Gionciola è buono, attenzione,
0: sì. Ah, beh, sarà, sarà, sarà, sarà,
1: E come salame, giusto, giusto l'envelope che cambia.
0: Beh, di un grosso salame, come può chiamare oggi.
1: Ah, è più grosso lo salame normale.
0: A Mulan, due noi in tutti i casi, di una salsiccia e geraglio grossa, per parlare semplicemente. Una grossa salsiccia, la più grossa.
1: Un grosso salame.
0: Ecco.
1: Un grosso salame. E chi mette manco un po' di più tempo a seccare più d'altro?
0: Beh, più grosso, dunque mette di più tempo. Questa sì.
1: Se ti ne due anni,
0: Oh, penso che... Allora, questo è un laso, sarà stato un caso,
1: Io la giusti mantena... i salami, i cioncioli, i nebordolesi, i nebutti se volete, a peccato a Trento, ne buone, attenzione. Né troppo modi, né troppo duri.
0: È tutta, come posso dire, ce l'avevo una certa spertizia per poi lasciare un beccia come lo giole a carne. Ce n'è che sono specialisti, qui a Sanuva,
1: Penso non saper fare che si è perso quantunque.
0: Oh, sentite, a tua scienza, io non ho mica da nomi, ma quando compro io o Moab o d'altri in giro a me a Garne Burcina, mi posso accertare che hanno sempre usato l'arte.
1: No, O allora, buon certo, sarà sempre va, ma sapete, in questo paese non ce n'è più gente come Nanzi che facciano i proceda e...
0: Beh, che a grande maggiorità di ciò che ho trovato, di sicuro, non mi cavato, non è né casano né fatta l'antica, ma voglio trovare sempre porcati che sanno lavorare, che lavorano con passione.
1: In paese ce n'è uno che attenzione, ma c'è una charcuteria.
0: No, no, ma io ne conosco, poi li conosco mica tutti, ma non ce ne conto che sempre assai che vendono una roba di qualità, francamente.
1: Ah, in paese sì, c'è buona qualità. Ma è usolo, non c'è più nemmeno che faccia charcuterie, è usolo.
0: Non c'è più che ero, purtanto buon.
1: No, charcuterie per bene non ce n'è più che ero, ci sono per darsi capace, non dico mica.
0: Beh, sentite, domandiamo dunque forse se d'altri ne vogliono parlare di sa mula, di sa gionciola, di altre cose, no?
1: Fantastica, la gionciola è buona, è buonissima come usalamo,
0: D'accordo. Bon, volete aggiustare un'altra cosa, Jean-Baptiste?
1: No, è giusto, poi di sapere, lascio piazza all'altro, Spiegando un buon buongiorno a tutti.
0: Allora, senti, d'altre tante, poi ho piacere di ridurre bene dell'emissione.
1: A presto, se Dio vuole.
0: A beggio, era un piacere. Continuiamo piano bionda, ma lascia appena un tempo a nostra amica Lea di poi rispondere, ricevere soprattutto kon manere garbo aiente gi bole partigiba bego gi chapunte moave a amado donc le mave da gui a qualche seconda e spiego gi averemo di nu a Stefano appena più tardi. Allora amado ye a wala vemo e qui e usaludemo amado buongiorno.
1: Saluto io ta, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Allora tutto va bene, scusate.
1: Sempre così, ho preso una canta.
0: Chi di loro gli ha fatto gli ha fatto a facca?
1: Hai un teso balla di Amula.
0: Ye.
1: Lui Amula come va detto è fatta qua centina culaglia.
0: Ye. Ma allora così
1: a Gionciola che Orasio che si trova in Anta Stintina.
0: Ah, mi baria, un po' mica. Allora forse che in altri luoghi può essere un'altra cosa. Mi baria che in due noia era piuttosto così, d'accordo.
1: Ma dopo in certi luoghi chiamano a mula di nuovo anche pieno.
0: Ah bon, come. Ah! Se che non diamo entro, a drippa noi.
1: È fatto come avevamo noi, o entro qua a Dupaggio, o Riccino, o Gaulo, o Zangue. È chiamato in una mula.
0: Ah, ma imparate, d'accordo.
1: Ma in certi luoghi mica non è noi.
0: No, ma voglio dire, bon, si può capire perché ho entro in radio di noi, ci avete due stintini e poi di abbastanza grosso, dunque.
1: Oui.
0: È assai più grosso una salsiccia.
1: Poi adempi anche lo stintino, come un po' più di entro.
0: Le stesse affari.
1: Oui. Era per di questa.
0: Ah, bon, era mica aver spatto un pezzo di banno allora. Oh, avremo l'occasione da qui a poco.
1: Si di ore.
0: Bon, beh, vi lascio ribatto, vuole dire giusto un'ultima cosa?
1: Visto assente.
0: Bon, allora ringraziabi e buona continuazione e a presto.
1: Altrettanto.
0: Allez, a beige. Continuiamo dunque, approfittiamo ora della presenza di Stefano, che ci chiama da Gorti. Stefano, buongiorno.
2: Salute, Onca, saluto a tutti.
0: Salute. Allora.
2: Quelle sono passate e quelle vanno bene.
0: Ah, sperando che saranno numerosi, quella bene. Buon,
2: senti, voi non su. Chi ti sta a fare la canna boccina? Come chiamate questa salsiccia oggi?
0: A mula.
2: A noi la chiamiamo Ugelo.
0: Ugelo?
2: Sì.
0: Ah bon, ah Ugelo, beh, mi interessa Isabella.
2: Ugelo
0: o Giro?
2: Ugelo,
0: scusi.
2: Ugelo.
0: Ah, Ugelo, cambia tutto, io d'accordo.
2: Noi chiamiamo Ugelo, già ti chiamano. Si vende in paese.
0: Ah beh, ci ne abbiamo a Ugelo, ma ho tre nomi differenti.
2: Si vende in paese.
0: D'accordo.
2: Rapidi più che fa. Piantare che li pianti lì a charcuteria che lì con la canna bulcino ma
0: sa. È bene che sa parola è entrata qua e
2: no, ma sto a fare che mai capito un caso visto che c'è la rete prefettorale per un'acqua acqua mica giardine per un'acqua mica così ma beh da pie vicino la rete prefettorale non ce l'è mica.
0: O va tu di va o manda di a tempo risponde.
2: Io mando, andiamo a quelli che cercano la bragnosa buona per andare di giardino e piscina lì per passatempo un impiccio mi campie. Non è mica si buttano fuori canzone tutti quanti che li so.
0: Chi vuole godere?
2: Perché no, non ce n'era mica sicchia. C'era sicchia, Nanzo, ma c'era ancora l'acqua. Non c'erano mica tutti se vicini e sti capatogli.
0: Forse chi c'era di non meno mondo, assai, eh?
2: In corti c'è un paio di fiumi e se non mica sono vicini in casa sono malati.
0: Dopo ognuno ha.
2: Ognuno ha la sua senso, ma dopo ci ha tentato sempre i cosi a causa di così, a causa di qua, a causa è la nostra. Non è quelle che venimo a causa. Se non mettiamo appena il sale in zucchero è appena meglio.
0: Mi scusi a causa. Bon.
2: Così, eh?
0: Capimmo.
2: Ma giusto si chiede quando era creatura io, eh?
0: No, questa di noi.
2: Mancava mica l'acqua come ho.
0: Beh, vuoi dire per d'altre ragioni, infatti.
2: Oh, è per radicine. ma
0: giù è un canon. Non c'è mica solo che bici, se tu rivelete tutti.
2: Tutto
0: che dire
2: anche in
0: valle,
2: ma giù è un canon, non c'è mica a colpa non da uno non dall'altro, perché a me questi privetti mi pagano appena mica utili, è vero che?
0: No, a grossa, come posso dire, un grosso problema è che quelli che stanno qui tutta l'annata, allora forse mi aveva qualche nemico, ma pas de nous dire radio di frequentazione e beh obbligé di alors dico mica che c'è mica arriver ma quando tu berghi una persona che si va una sortie dal mare e a sera rientra e anna co watte non so quanto tempo beh caccia li usale so lidre e lidre che passano gusti
2: lidre e lidre ma gusti non dice un'onda
0: allora gusti so se, forse chi dice no
2: a me so 15 non la pila piano de che si lavano due bottiglioni, sono 45 usce uioni.
0: Ma tutto bene, quando un rubinetto si è rattagliato, dove tutto il mondo, dunque, è lì in
2: Ma questi si ne sono passati piani tutte queste cose. Che quello che mi domandava, ma dove lo sa come si già uscio al corso?
0: Si già uscio, no?
2: A uscio.
0: No, io ci sono punteso via uscio.
2: Buono via uscio a uscio.
0: Quello che tutti senti male, dando ci fa uscio a uscio.
2: Giuseppe, un amico Giuseppe, non si chiede mica, lo chiede agli 8 che dà più.
0: Ah beh, questa...
2: Si preoma tutte, garto un po' la masutti, e così, ma questa gabbina sa più che me, non è che da chiamare.
0: Oh, è capace a chiamare più tardi.
2: Allora,
0: ste ringraziati. Abbeggi, abbeggi. Continuiamo di idea. Boh, non è mica così semplice la farina, che beh, così ci parliamo appena, ma difficile di noi avere un avviso definitivo, cioè più a tutto un conto in considerazione, bella sicura. Allora, andiamo noi a Biezzola, ridro a Lorenzo. Lorenzo, cosa saludiamo? Buongiorno.
3: Salute a tutti.
0: Salute, buongiorno, salute.
3: E allora, tutto ognuno si inchieda appena l'acqua e di Amangiusca, allora, è buon segno.
0: Non so se è buon segno, perché a Mentuado l'acqua da mancare, forse.
3: Eh beh, di inchiedarsi. Perché ovviamente si inchiedano, comunque vorrei che hanno a primura.
0: Ah beh, ieri.
3: La primura di so che tu si passa.
0: Magari non sia mica troppo tardi.
3: Ah,
0: è sempre meglio avevo pensiero è sempre meglio avevo pensiero avanti che la cosa unghi
3: è piuttosto ma unghi giunge più presto che non pensavo.
0: Benerà questa
3: per via che quando parlava 15 o 20 anni fa di questi famosi luoghi che sono brutti, i paesi intorniati ai macchioni e che ci sono i luoghi dove si può giungere con un camion, una macchina, un trattore, sono brutti ai sebali e che ci lì a trovare una soluzione per pulirli. E mi si pare che non c'è nemmeno che ha dato risposte o che ha detto che quantunque era vera che ci lì a un momento a muoversi. E vedo che quando un diolo ci sono stati i fuochi c'era un'inciana strava che era stata forse anche zuccata a mano un calasimma ho fatta 50 anni fa o anche forse 60 e che l'hanno ripulita dopo che il fuoco si è più passato dunque si viene a dire che ci vorrebbe tanto ci vorrebbe a dire no ci la fa la nenzo
0: è sempre meglio a prevere tutto che
3: io ma si prevede sempre e mi rivendono anche gli stessi discorsi di so che gli amici parlano avanti perché che l'inverno ne parliamo più di asicchia e dell'acqua?
0: Perché non siamo mica d'occhi
3: ma quando le bruciano le case le famiglie di gente di luce che hanno preso case sui occhi tanto ci pensiamo un momento ado mica sai ma lui.
0: Come si dice in francese? Governer, c'est prévoir, hein?
3: No, in francese non so mica come lo si
0: dice. Io non ma dico, se tu... non dico, ti dico mica di rispondere, ma voilà, so se tu vuoi ridare non mica, ma...
3: No, posso ridare in corso. E pensate, ci so, in maniera di fare, i mezzi ci so di noi, e lo sapete fare,
0: ma
3: la giuisca detta la sui giorni, e ne mo parla, e la giuisca, e ne vengo tutti i giorni, a televisione, insomma, mica come lo si dice in corso comunque ai con francese, quando tu vedi che l'uomo sbrogliardi, che disipino l'agricoltore, i pastori, allora, non so manco stati felicitati o presidente per un suo gesto di fratellanza, c'è d'amicizia, c'è di spettira che l'hanno fatto per sostenere i pompieri che hanno fatto
0: un guaio.
3: E chi dopo, quasi quasi, chi si manco le dicati, così ne va chi monte noi. Io se tu non un fuoco in Corsica, aiuto per spingere, aiuto per fa, non c'è un radio mica. Per via chi le moeta nenzo, chi c'hai a essere un fuoco. E c'è, in Corsica c'è sempre, in corti, cor in questa mano, cor in cuoio. Aggiù l'amico pastore che ha chiamato, così conosco pedra per pedra, o io ancora, l'aggiù a tutto ancora a un rastello. Posso si dà, fare i nomi, allora passa per forca la lancia e viene sotto un prato in mezzo. Dunque i nomi vecchi li conosco perché ti dico che conosco pedra per pedra. Hanno i unghi sopra corti, e hanno i unghi anche un corti se la ura. A un momento dato ce la giunge ai galloni, cioè alle gassi la pena, non è stacche, e sta senza appena a niente di loro. E di un terreno, e di un momento a dove c'è la piazza in mano, e di va, mica quando è troppo tardi, di va avanti che lo si più fatto.
0: Beh, c'è poche cose aggiustate, questi.
3: C'è poche cose aggiustate, ma quando ci sono gli evasti, ma io, che quando gli animali si ne valano in piena stadina dai montagne, ma dove si è visto qui? Ma dove ne giungiamo? Dove beh, corrimo, cogiamo ma i bosti, e coganti, me cosonghi, me così conti mue storie. Ma e beh, di nudi la fare chi so la dilli e chi so reali, di la verità, siamo gappiati come lo si dice dai valchi. E un momento a dico che ci vorrebbe anche appena sostenuti quando mo si parla affari gravi, mica sempre di un nulo e di un gelo. Vedo chi ci ho io.
0: Non capisco,
3: ma io ti rimo che ci sono degli amici che si ne so parlare di lastrico e gentinare i pecore a montagna.
0: Giusto,
3: e questa chi ce la rimane nel nanto. È vero che i nomi antichi e vogliamo parlare di stesso parlando. E quando ecco che io in famiglia eravamo una ventina di cavalli e mule, sai come le si chiamano i cavalli e mule quando le so così? Si chiamano i gurbaglie.
0: I gurbaglie ne abbiamo...
3: Dunque, per rimanere una parola corsa, avremo una ventina di gurbaglie cappiate per San Pedrone. E mi dico che una mano, se li mi chiamano che luce un fume, per due godo per far falasse animali. Per chi lo occupasse? E qui è che un momento vado, ci vorrebbe che io farò mi rivenghi, che possiamo appena sfuaci noi i pastori. Per chi lo occupasse, quello per un prato di campioni, col chi ci sono scopi 10 metri alto, quello per un gollo di prato, che ci sono i pini che fanno 30 metri, quello per un San Lorenzo che ci sono scopi che fanno 3 metri alto, i ghiassi sono mezzi puliti. Chi ferma dove andiamo e che aspettiamo? Io appena ho mostrato i collera, perché quando ecco che i pastori, che parliamo, che ci aiuta i pastori in interiore e che al capo per un fuoco ce ne faremo, i poverini, a scienza che se ne sono potuti parlare, questi animali. Voglio mancare, chi ne pensi?
0: No. Ah beh, io sono di sicuro.
3: Forse penso che per me.
0: No, pensando per te, pensi in per l'astri, voglio dire, un begumi che vuole chi può andare contro sa maniera di reggere la situazione. Dopo, se non è di brevere tutto che ma gli è la stessa cosa, e non so che c'è la rivoletta, so chi sa da bassa dopo, e perché c'è la tocca un fuoco per sapere che è lo rouge. Allora, mentuato, sappiamo che il fuoco, quando non tocchiamo il rouge, allora, fiamo in maniera a cercare di non avere fuoco. Bon, allora è bella vagio le due parole. No, ma voglio dire, no, dico a Mobiazza, non dico mica a Doia, quella di Boerini Bastori. Ebbene, io consiglio ne posso mica, se non è di dare parola a niente. Dopo, ce n'è che hanno responsabilità, chi sono in responsabilità, che la sia rappresentando lo Stato, rappresentando in un bobolo. Bon, che li accordi non tra di elle, beh, trova soluzione e rivelete a cercare. Da maestra o meglio
3: ti vi un senso maior e mi ha parlato di i nostri luoghi perché conosco la Corsi Casana posso perdere da Gabi Corsi e giunge in Porto Vecchio o anche per il Cortinese e Cabulano un Iulinco e i luoghi, i lugari e i ghiassi per tutto l'onore di un gulastro li conosco tutti. Non c'è mica un luogo d'où elle est entrée dans nous, un passage où fait qu'il a mis en dit bon pied qu'elle est bossée nous là. Sinon, qu'elle est mise en un logo où elle est stade ouverte.
0: Et
3: on est mis comme mal, dit Barlacou.
0: Non, madame.
3: On est mis qu'à gris, dit gars.
0: Toutes ces biches qui sont stades ouvertes, ces fameuses biches à nous, non, mais DCRF, on
3: sait DCI, bon, pas qu'on porte.
0: Tout ce qui est pour nous basser, il a mieux, non?
3: Non, pour nous mis qu'à basser.
0: Ah bon?
3: Non. Et yo, et m'ont fait tout, et puis j'étais pour rester allé, soit au Mont-Paès, et soit passé à Doulastri, après, à Paraewa, que c'est l'Union Fougou, d'un pays et une dialastre. On n'est mica vera. Pour nous mica passer, parce que tu la savais de nous, qui yo, au moins, dit des réunions gozo, on s'en mica chez nous, et l'Union Fougou, et vi camine entre Gusti, parce que soit qu'on se joue terre à Dubiou. On c'è mica un logo, on gira d'odio, on c'è mica un logo bulido, on c'è mica un, e dopo, tutti sti gaboni, gli aloni, un anno ancora, io, e mi ha aperto da volere, ma io non posso usare un pedrone. Troviamo un luogo, dove un giorno, se luce un fuoco, i nostri camion, i nostri pompieri, i borrini che li so, i pochi mesi che l'hanno, dove l'hanno può piare l'acqua in un paese.
0: Acque, di nuovo. Ah,
3: ma allora, un momento.
0: Beh, con due noi hanno messo all'entrata del paese, ci hanno messo una cisterna a Maiora, in Fontana Santo, Gusti.
3: Ah.
0: Non so se tu l'hai visto, un culendo,
3: sì,
0: no?
3: Sì, l'ho visto, è un affarone.
0: Bon, questa
3: ma
0: io era...
3: Paese. Un tipo
0: ce n'è una in due noi, ce n'è una a Morosaia, ce n'è una... Dopo ne conosco mica tutte, ma è vero che si venderà di ovogo, quindi è unica...
3: Si venderà di ovogo, ma ecco, si mo ha detto così, ma perché che non è mica più semplice di fare qua natura con la memo? Perché non c'è mica un fiume alto, di fare due o tre falate tutti i tre chilometri, perché la gente va a bagnarsi... Un cuburo se deprivato, 50 metri, e fa che un camion che lo possa dire a uso di e pompa la sua acqua. E riberte per spingere una casa a un paese.
0: Ah,
3: è assai più facile questa. Ma questa sono i politici, cioè che noi tempi, io l'ho conosciuto da poco, quando hanno aperto qualche piccola stravellula di paesi di un paese all'altro. Poco. Ma i miei parenti l'hanno conosciuto da un mese, si mette un cuburo da collo. E feci avanzare la strada, anche se tutto ognuno ci andò. E un paese è giunto alla sua strada, e i soli paesi che non è mica giunto alla strada, se ne sono falati. E tutto il mondo era contro, a tutto. E tutto il mondo è contro a tutto. Poi dici, quando è luce l'affare, tutto il mondo se ne io.
0: È di una triste realtà.
3: È una triste realità che io conto, non a me, che quando è con la montagna presa gli animali, mi scarto i moscherpi e con lui è un'intesa chi ce la fa anche così la radio sempre fatta per radio donna ma io non che con i 20 radio anziano anch'io perché che nei luoghi in due luci sono i luoghi ben giunteci i suoi casini sono arrivati noi e noi non siamo mica giunti è un materiale nuovo come lo si dice e beh si sfondano i casini e se ne vanno i detti.
0: Senti, non è mica che ti voglio gacciare a parola,
3: no.
0: Unicamente perché c'è battita no, Redo che
3: a Zaya. Allora, a presto e spero che la gente cercherà appena rivista ciò che ha pensato
0: e
3: aggiunge a parlare appena di ciò che è assai più importante di ciò che lo si basa in questo momento e mi verrà assai piacere.
0: Allora, aspettiamo reazione, giusto appunto.
3: A beggi.
0: Bella giornata a te, ringraziati, a beggi. Ieri poi da Ustro Barè pur modificando forse ciò che l'ha detto Dino Lorenzo si può forse Dino muera o proposito allora poi se anche più di radio appoggiare anche più se lo giuro di un soggetto che ci permette di non di ragionare di rivedere in corso posto che perdiamo mica di vista l'idea di essere sempre d'avere un corso sia ben regolare o ben parlare di gabbadoglie di problemi così no, per un momento di dispertire, di gioia e di lingua. Allora, andiamo un grossetto, c'è Battisto, beh, continua di dire Ustra. Buongiorno a te.
4: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute.
4: Allora, andiamo noi a Fontana Principale, a Tre Cannone, a mezzo paese, stamane sono passato, c'è più compito, non è arrivato, il 2009.
0: Ah, dunque, a prima conseguenza si vera,
4: Aldo Perfetto Dalle.
0: La nave impareci comune, penso.
4: Ma qui hanno già cominciato. Dopo il toncio le vede, un menù tutto grosso, ma c'era no entri, a muro.
0: Alors, il y a ce qu'à Luigi, on ne sait plus quoi. Il reste, ben, ou Ahmad, on ne sait plus. Il est,
4: Ahmad
0: qui a parlé de Yamoul, ma boy, donc, il est où entre, hein?
4: Où entre, oui. D'accord, d'accord. E perché di nuovo la corda di minuccio quando si cucina a questa facendo il puntese
0: a gorda?
4: A gorda, i minuccio puriste, dopo mi sono andato uno roccio e costi e a gorda questa.
0: Ah bon, ebbene la sabbia mica
4: e a gorda questa
0: a trippa, d'accordo,
4: a trippa, oui.
0: Voilà, qui ça va dire, non? Ben, forcément, oggi ci sono pochi a probare la sempre.
4: Infatti, la cibo oggi ci sarà pochi, tu vois. È fatto anche il gel, c'è il giolle, c'è un po' di tutto dentro. Non è cagato il porcino, queste carne di pecore, le capro, le pecco.
0: D'accordo, sì.
4: Voilà, voilà. Dopo, poi, le montagne sono brutte, si sa, un passo a fare dopo, sono strada di vacche.
0: E ancora, spesso un cassaggio di passare da che il bimbo è ficca da ridere.
4: Ma sapete, fate 100 metri, poi ho buttato da ridere, poi cerco un altro passaggio. E il Naruso era così, la Gaspoli mi stessa, dappertutto, e il Nesige, poi ci sono a Massetta ancora.
0: È sempre la stessa cosa, dimmi sempre la stessa cosa, ma è vero che di EPB che manca
4: a mano dell'uomo, manca
0: a mano dell'uomo e manca la sua presenza, dunque la stessa cosa.
4: Dovete passare mesi con un cavallo e poi strappa tutta l'azienda.
0: Un luogo di sbidato è vero che...
4: un passaggio, eh?
0: Agabisco.
4: Voilà, prima passavano i muri in imbastate dappertutto, vale.
0: Beh,
4: tutto è stato abbandonato.
0: E un cassaggio che bagliai c'è un po' di gossi, gusti netta noi già, si permetta ai partecipanti di passare. Bon, e in una maniera contunque di intradane di i luoghi. E di una maniera di intradane i luoghi.
4: E gli stretti sono tappati. Ma tutto quando gli bussano, ma la stretta vuole che viaggia più niente.
0: Pochi, è vero.
4: Okay.
0: Bon, beh, Batti, voglio ringraziare di questa parola perché la conosci mica e d'aver telefonato.
4: Amore, a Cioncio, la vede, ma a Cioncio è piuttosto la carne pulcina. Amore era fatta del maggiorito di carne.
0: Ieri, beh, ci abbiamo che secondo
4: me. C'è lo sangue dentro, di lì, del pecore, della cioccoli, i vecchi.
0: Ci abbiamo che secondo i luoghi e regione l'affare cambiano.
4: E in coso facevano amicizia.
0: Amicizia, questo è come Gabri allora, insomma.
4: Qua Gabri, dove stavamo la faccina.
0: Allora, amicizia, c'è un amico che mi aveva parlato di...
4: Signora, mezzo la pastella a capo, la faccina, qualche giornale era lontano a mangiare.
0: Un amico di Bottivici, cioè, un giorno che mi ha parlato a me.
4: C'era un vecchio qui che la faccina, ma dove stavamo?
0: Mi domando se non la mangiano mica per Natale, no? Di no? Mi pare.
4: Questa è fatta di carne di capro.
0: Io so che c'è carne gabruna, questa
4: c'è
0: ingudruppata da una bilancia che gira di fine, una piccola bella che bene e che si
4: struggia. Perché la vita facendo seccare il sole, perché io non ho mai stato.
0: Non ho mai avuto l'occasione né di avere, né di tastare, né di avere come la si faccia, ecco.
4: Infatti i specialisti erano in Villa Vignola, in mezzo alla pastella.
0: Forse. Bon, okay. Batti, vi ringrazio, ma va passare appena a mangiare un mondo. Una bella giornata a voi, ringraziabile.
4: Anche voi,
0: Abbeggi. Passiamo bene l'oredo, Francesco è con noi. Francesco, salute.
5: Salute.
0: Buongiorno, come andiamo?
5: Buongiorno, va.
0: Bon, allora, vi sto assente.
5: Dobbiamo arrivare a Mura. E noi chiamiamo Uge come l'hanno detto.
0: Ah, come l'ha detto Stefano in corte, d'accordo.
5: E poi, voilà, è fatto una cosa stentina. Voilà, e noi dicono che ti chiamano Uge perché, questa la spiegazione, perché che una stentina Giega. Le stintine sono tutte sono aperte a giù.
0: Ah, ho capito. Ah, d'accordo, è assai logica in noi,
5: E questa ha usato gula, che tuppa, non che per questa che chiamano...
0: E come le tuppa, per questa che porta su... E per voi...
5: Ma in certi luoghi è vero che chiamano a mura diamo un cu entre o entre di
0: so che l'ha detto Amado ieri secondo lui e poi ne ha parlato in un battia va
5: e regioni
0: e dite ma appena aggiungi l'ando e boia di su raso in giro di un'altra cosa
5: poi aggiungi di un raso di tane tutte stintine
0: d'accordo d'accordo va bon ma dopo secondo
5: e ci riuemo ve quando vemo entro mettiamo aggiungi un entro
0: d'accordo
5: voilà, e quanto ce ne sta ma per contro a poi c'è da Guladia. A Guladio non è mica un 5.
0: Io pensavo che era un stintino Guladio. No, manca appena. Il
5: Guladio porta, si può rivestire porto suo nome.
0: Ah, di quello di Dario, ha già capito.
5: Di Guarido Urceso, che è...
0: Ah, mi pare, va bene.
5: Ah, le rosse con questa, ma un 5 è fatto un rosso stintino.
0: D'accordo, non c'è mica a confondere.
5: Giusto
0: per dare sulle
5: precisioni. Eh beh,
0: deve attuare. Ma
5: no,
0: dopo
5: ogni regione ha
0: un suo... Ehi, no, ma è che è interessante d'avere appena...
5: A Guladia di là, sono posto che porta un suo nome.
0: Ehi, chi si trova, dunque, in quel luogo.
5: D'accordo.
0: Ah, non abbiamo mica capito. Volete aggiustare un'altra cosa?
5: No.
0: No, eh beh, senti, ti voglio ringraziare d'aver partecipato e poi a Ubiegè una bella giornata a voi, eh.
5: Nello stilo, io voglio ragione.
0: Ieri, no, ma questo siamo tutti d'accordo, non ti ho fatto che, voilà, aggiungi la per noi.
5: Non si
0: aggiungi, ho questo stintino. Ieri, beh, a Genoetta, ancora, di Alberto di Santa Lucia e da là, dicono così.
5: È a mula perché è una mula, è stirica, è come questa.
0: E cieca. Bon, e beh, mi ha avuto la spiegazione. Francesco, vi prego una bella giornata e vi ringrazio.
5: Buona giornata.
0: Altrettanto, a beige. Allora, una piccola precisione, in furia. Mi scuso, Nicola, se tu. Voilà, mi abbia prima 10 secondi. Stefano, proprio, e mi va a passare la parola a Gabi. Stefano, che ci vuole dare una precisione. Io, Stefano.
2: Ti sei sbagliato un po', tu e c'è nemica.
0: Amicizia. Amicizia.
2: Hai già una rivia.
0: Ah, rivia, hai ragione. Ah, mi sbaglio, è bene.
2: Amicizia tu?
0: Amicizia.
2: No, amicizia, ho detto i capri, facciamo si cacu.
0: No,
2: un tipo di ciccione.
0: Hai fatto una misa sbagliato, è giusto.
2: Ho detto i capri, amicizia. E a mettere due cose per farlo in tiano, a fare così, beh.
0: Ma rivia, non è cane gabruna?
2: No, ma rivia che fatto che i stintini di Lagnelli.
0: Ah, di Lagnelli, d'accordo.
2: Facciamo una
0: rivia. No, d'accordo.
2: Perché Santini che dicerà e lo sa. Ma mi ha invitato, ma mi sempre invitato, ma mi ha mai fatto passare. No, ma ti spiego, gli arrivi un po'.
0: Arrivi, no, allora che tu mi hai un nome.
2: Ho fatto i capri, ma mo non vicino. Dopo mettiamo delle cose di genere per conservare.
0: D'accordo. No, mi sono sbagliato e fatto anni di Gurice, tutto
2: che.
0: Ciao, porta di là. Allora, stiamo un corti e facciamo piazza a Gabi subito. Gabi, buongiorno.
6: Buongiorno, come siamo?
0: Benissimo, è tutto a ben.
6: È difficile passare la vita un sapiente come Stefano, eh?
0: Ah, cioè, o chiameremo sapiente, o chiameremo che? O chiameremo anche un scientifico.
6: C'hai un sì, io, chi dicia, lasciate lui con pagamento in pugno.
0: Boh.
6: E così magari gli appena un bambino.
0: Io sto seguendo appena. No.
6: Allora, di non ho, dico come Stefano, a mula già mi musa, già mi musico.
0: Ucico, d'accordo.
6: Per esempio, inteso io, Ucica, zia, vicia, è buonissimo. E si tenia, questa si tenia, ma mangiamo tutti d'agosto o di settembre. Tutti insieme.
0: È quella che si denia o più lontano, cioè o più lungo, o tempo più lungo. Io.
6: O più lungo è buonissima. E poi di noi c'è una zia, un paese, una mando, che finisce di noi quanto pieno, come facciamo noi con tutte le altre, ma ella o chiamava o gliela dice.
0: Ah, allora. Uyala dice, ovviamente con due noi, ma come lo porta suo nome, appena è verente, non è mica la stessa cosa che io entro, per me.
6: È la stessa, Gianca è distesa, ma ci metterà la gana dentro.
0: Perché già si mangia vredo.
6: La gana, ma se mica se le sicura, se mica se le ha gana, io dico a dirlo, se le ha gana, ci metterà la gana. E se gli amo, gliela dice, l'aiuta stato.
0: E perché noi lo mangiamo tutti gli anni, già lo mangiamo gialato, porta su nome gusti, ma non è mica la stessa preparazione che io entro benso,
6: Allora,
0: sì. Sentite,
6: la zia dice così.
0: Allora,
6: e con l'erba e più si mette la canna.
0: Lì c'è appena c'è l'erba, c'è appena i capi di canna. Ma
6: a voglia un pezzo se ne mangia più.
0: Sentite, bon, voglio mica dare nomi, ma tutti gli anni di qualcosa che si può comandare e ce n'è che lo facciano sempre.
6: Ma
0: noi avanti vogliono del mio commento con cucina, voglio
6: dire.
0: È buono d'altronde, io la dico, è buono, A me mi piace.
6: A me mi piace. Allora, c'è una parola con Santino. Ah, non so, stamane mi ho mandato appena un caffè, come si vuole lì, un vestito di colore.
0: Ah,
6: Allora, che non mi ha detto l'onda, come vivo, dicono tutti i colori, un vestito a tutti i colori.
0: A tutti i colori,
6: io conosco mica la bagulla, esatta, certo, ne conosco mica.
0: Ma interessante, già quella di Onesto Deri, questa ramento
6: bene. Sì, sì, ma tu piccolo, si fa due colori.
0: E così, no, quando le multicolori che hanno apparecchi, tanto...
6: Adesso hanno apparecchi, hanno apparecchi colori.
0: Eh beh, a 100 colori, a 100 colori.
6: Se è 40, io ho un colore, 100 colori. Dopo che la bagulla è in un 190 Augusto, e di benevolo.
0: Ah, benevolo, è benevolente.
6: Benevolente, si vuol dire.
0: È
6: più corso, no?
0: Allora, non so se è più corso, tu dici, a me mi viene così, non so mica... perché io che l'ho intesa così, dopo mi posso mica dire, questa nozione di benevolente esistia già nei tempi, forse una nozione appena più moderna, non so.
6: Appena più moderna.
0: Ma si capisce dopo, dicendo benevolente?
6: Hai inteso male che parlava livri.
0: Ah, livri,
6: Io dico, porta qualcosa.
0: Beh, sabia da io, ma gli aveva portato una pizza stasera.
6: Guarda, porta qualcosa.
0: A regà di noi si può dire, no?
6: A regà. E dopo ha detto livraison. E l'ha parlato appena io con il nome di Augusto, non so più come l'ha detto.
0: Allora, e lui va a Vatturino, insomma, Bango, ha detto così.
6: Io vi tutto Turghiera.
0: Come?
6: Turghiera qualcosa.
0: Turghiera?
6: Turghiera, P-U-R-C-H-Y-E-R-A.
0: Purghiera. Da Borgia,
6: Ah, Borgia qualcosa.
0: Ah, io beh,
6: Con la ripresenza ti vuoi chiedere qualcosa.
0: E beh,
6: io penso di così,
0: E beh, si Borgia a mano, si può Borgia un'altra cosa.
6: Ti vuoi qualcosa, una Borghiera. Una Borghiera di una ripresenza.
0: Poi, sai, è ben interessante.
6: Ma io so mica.
0: No, ma...
6: O stradiante, ma penso, andiamo così.
0: Di tutte maniere sono parole noi che ci la trova una drausione.
6: Guarda, c'è una drausione che conviene. E abbia sempre che conviene. E dopo lo ribadiamo io mi sono scusato di solito a tutto il mondo che sono passati che canale, quelli che stanno sempre. Che me ne vogliono mica.
0: Non me ne vado.
6: Uno studio ordinario, a un pensiero di l'acqua.
0: Ah beh, è normale.
6: Ma sapete che c'è un Fabio che dice, non so se voi conoscerete, sobrigo che lo piove come lei.
0: Sobrigo che lo piove?
6: Come lei.
0: Ah, non conosco mica, no.
6: Ma sai, come per dire, se lo piove se lo piove, ma vanno dopo il tramonto e parassi tutto.
0: Susan Sugusti, bon. È difficile di trovare una soluzione che piace a tutti.
6: Bon,
0: ma questo è dopo, manca a domandare.
6: Allora, adesso voglio dire, se basta una famiglia, va bene, ma tre figli. E i tre figli sono scoralizzati. Uno va al liceo, l'altro va al liceo e il picciugo in primario.
7: Yeah.
6: E a sera sotto la rada e il bucone, non ha mai giù, hanno fatto la sfondata, hanno mangiato la guenda. Hanno passato la sera, hanno mangiato la sua guenda. E poi il bucone era in veglia, perché tempo mai mangiato, dice, oh, mi rende, oh mio, quale tu sarai rende, che conto hai fatto? Ah, ma sai che io lavoro a scuola, poi ho fatto tutore, ah, e beh, ma gli dicevo, mio, te, e beh, mi voglio vedere che tu faccio questo tutore, un buon mestiere. E un secondo disse gli stessi, che vuoi fatto? Ha detto, va, vedi, io sono prima a scuola, già le nulla, poi sto dolore contento, e poi va autore. Autore, viola, allora la mia sarà contenta, ti aiuteremo, vedremo necessario con mamma e con tutti, perché tu facci lo studio, siamo contenti. E ho giugno, e da nuovo poi siamo già qua a scendere. E dicevo, poi scenderò, tu che vuoi fare? Volete sorella, e te lo so te come stasera faccio un'onda.
0: Ah no, ma è magnifico.
6: Mi capisce buio.
0: Adesso tutto ciò come stasera.
6: Ti fa piacere.
0: A ringraziare. Facevo di rire perché sono tutte magnifiche queste storie. Allì, una bella giornata.
6: Un bacio a Maddalena.
0: Ed è, ti ringraziamo, a beggia. Ecco, magnifico. Allora, continuiamo di dire oggi, siamo a 3 ore. Salutiamo di nuovo a Camillo Mattier, che è ben a rimpiazza. Nicolao, sono stanchi, non è buono più. Mi vedi, noi sono stanchi, li vediamo. Questi sì, i mestieri, strasi, hanno gusti. Allora, andiamo in narada. Giuseppe, salute.
8: Salute, Don Carlo. Allora, ci ho portato così un giorno a Nicolazzi.
0: Approfittate che si ne va, va.
8: Ha curato di nuovo, come si chiama diretto?
0: Camillo Mazzini.
8: Buongiorno a tutti e due, a tutta la
0: squadra. Un'altra vedetta questo di nuovo.
8: Ah, no. E se è fermo, un luogo di vedetta qua.
0: Agostino non c'è che vedetta.
8: E allora,
0: Bon, allora Isetti.
8: Mi rido sempre da volere.
0: Ah, è bella. Sono teccio come stasera, non farà di un'onda.
8: Saluto a tutti.
0: Yeah.
8: Allora, parli una gara di porcina per noi, mi qui a Mure, e carra come un salamo, ma è il più grosso qua. Allora si mantiene di più, si mangia un poco più tardi qua.
0: Donc è bravo, chiamate come noi.
8: Allora noi in Castagnice qui siamo nella regione da ghiaccio, si chiama gli stessi.
0: Io non volevo dire perché forse abbiate in Loredo a tre passi di regione Orezza, dicono Ucegui.
8: Ah, a mio paese da uso.
0: In corti dicono Ucegui, allora chi. Ah, beh, interessante.
8: E allora il boss, no, boh. D'altro c'è scritto sicuro, dopo c'è uno, un sacco, ma qui sono pezzi di carne, non è mica macinata.
0: No, questi è veri, sono pezzi che sono cacciati da.
8: Cacciati.
0: Sono tracciati di farmi una domanda. Come si dice la carcassa? Perché buona, lo sa, no, mica lo sa. Lo sagame, no?
8: Lo sagame.
0: L'insieme di l'osse. Sarà forse lo sagame, no?
8: Poi
0: perché vogliai che si cacciano i pezzi di agarcazza, ma bon, mi sono detto avanti di capire rivelete che forse non si dice mica agarcazza, non credo mica,
8: Ma
0: o sagame forse no, perché lo sagame forse di l'insieme
8: tutti rossi,
0: bon, una carcassa di noi di un insieme d'osse,
8: rossi,
0: non so, beh, te domandiamo no, come si può di carcassa
8: e dopo uscire, dopo sempre a fare di fuoco, qua tutto il mondo dà un po' la ragione qui, ma va, con questo tempo, questo caldo, tutto.
0: Hai condizioni così tutte riunite? Tutto,
8: perché boh, non si può più contare, pure l'unica contà che è andante di professionale, ma pulisce. Perché ogni paese, o manca va, in questo che si passa, 100 metri attorno, che tu fossi tutto tagliato, ancora arbori, certi arbori, e te ne ho pulito, ma qui ci ho fatto come prima, l'aiuto, l'accolto, allora può essere che rivenerà a suo momento, perché c'è talmente affatto che...
0: Beh, a mentuado, quando ho bisogno sarà a mezza a casa, ci sarà forse a più certe misure, voglio dire, forse chi ci sarà di noi per mica solo i paesi, ma pure tutti i luoghi e case individuali, beh, ci sarà di rascare netta in giro, ma dopo c'è forse l'affare di proprietari, no? A spesso un due noi, un si conosce non mica tutti i proprietari.
8: Sicuro.
0: Allora, qual è che ha da pagare l'intervenzione? A vettura, cioè a mandare la calchissia, dunque è difficile.
8: Non mi capace.
0: Perché sai chi
8: faccio andare a me, c'è un grosso ultimamente, ma ci sono i casi, mi segno ricette, si riunano qui ci passano.
0: Ah, zitto.
8: Non c'è un carattere che viene all'ampa subito, ma se te ne dico, te l'ha pulito il torno un po' così, mamma. È difficile da fare. L'acqua, il problema dell'acqua è che in corso d'inverno c'è un problema che dopo c'è pure da trasportare.
0: Allora, il problema è comunque che questa c'è unanimità, mi scusi Dayabio, l'unanimità è nata un fatto che d'acqua manchiamo, ma manchiamo di ritenute. Queste,
8: Di ritenute proprio ci ha portato da 10 ore.
0: Quindi, esattamente, ieri.
8: Come ci sono i crediti, l'aiuto dell'Europa per certi affari, un punto di due insieme, deve essere aiutato, se no.
0: Esisteranno? Penso che esistano i crediti.
8: Per fare canalizzazione che vanno. E come un giro che corse più che manca e a Varagna, ci ha portato, questo che quello che c'è qua, paura partito, ma fa ancora un più che l'altro.
0: Perché c'è sa regione di Avalagna, può forse d'altre di noi, penso a un giro a Porto Vecchio, tutto che forse gusti di noi c'è una mancanza d'acqua ogni tanto, a spesso anche.
8: Ma dopo ciò che tu diceva quella Lorenza, fai di piscina, vamo. I piscina, cioè di chi empiano quando c'è l'acqua, quando empiano i cavalli.
0: Faccio sempre una riserva in caso di pericolo, non lo so.
8: C'è un fuoco perché non ha con la piscina.
0: Dico mica che c'è la moltiplicata, ma poi io nemica no. Forse gustivo più. So che
8: la piscina si empia o più tardi di
0: l'inverno. Infatti,
8: in questa maniera le piscine stanno in piano con l'inverno. È l'acqua per cambiare un poco, ma non vieta nemica l'inverno. È vero che pari così, ma sono riserve d'acqua di non un caso di fuoco.
0: No, il principale è di ridare l'acqua, di costituire riserve, ridenute, non sono madrali e cercare di. Dopo è vero che ho fatto di danni l'acqua, forse banneranno d'altri problemi come la contaminazione dell'acqua, eccetera, ma tutto che è strada facendo, ci la facciano con ridenute che esistono già, a poi erano anche ridenute noi. Manchiamo di ridenute, questa di. Sono l'anni che il constato è fatto, anche se pareti di stati. Vato, cioè mica sempre di chi non da un estate vato, ma forse mica abbastanza.
8: Tanti paraggi, ma non ci sono mica tutti i luoghi.
0: In certi luoghi ne manca.
8: Quindi a me stanotte è piovuta, non avete piovuta.
0: Ah, buon, siete fortunato.
8: Ma presso a me sono pure in Corsica. Sono uscito fuori, mi sono messo sotto all'acqua. Ma 5 minuti dopo mi sono svegliato, sono io. Dico un cervello. Ma
0: io e il baulo c'è. Che baulo?
8: Un tempo che devo fare, allora più io gli ho detto, chissà.
0: Oh, che baulo cos'ho. Mi sono lampato questi a botte senza riflette. Oh, che baulo.
8: 5 minuti dopo gli ho detto, Cristo,
0: sono io. Oh, bello avuto questi, felicitazione.
8: Allora. Saluto a tutti e alla prossima.
0: Beh, vi saluto e se vi prego una bella giornata. Allez, a beige. Continuiamo, c'è a piazza, baspettiamo, passiamo da un soggetto a un altro, quel che faccio di noi a ricchezza dell'emissione, e facciamo piazza a Aurelien, cosa salute. Aurelien, salute.
9: Saluto, Don Carlo, saluto a tutti.
0: Salute, buongiorno.
9: Buongiorno. Allora, oggi siamo perché mi ne vengo quando avevo principiato a chiamare, abbiamo parlato di, una volta, ma abbiamo parlato di, no, pardon, abbiamo parlato di Grosso Minuto.
10: Yeah.
9: E allora io trovo un libro magnifico, non da internet, che ho pigliato, e voglio leggere qualche girare.
0: Ci vuoi dire un libro di Nicolao Garlo? Di qual è?
9: Allora, è di...
0: di un libro che ti è illustrato?
9: Allora, Bernardo Cesari.
0: Ah, lo conosco mica,
9: prefaccio Giacomo Usina, pubblicato in collaborazione di collettività di Corsica. Allora là tu trovi un nota e du Corsica.
0: D'accordo.
9: E l'illustrazione di nuovo magnifica e bon, donc là du coup mi cominciato a aller tout e su picco libro e ecco donc.
0: Donc ci volete contare una storia in minuto.
9: E giusto qualche vilare, e poi Giancarlo che mi avete detto questa su passaggio una volta a Minerengo.
0: Ricordo mica.
9: Bon. Allora, posso cominciare?
0: Andate quando la vi barri?
9: Di due minuti.
0: Vade.
9: Bon. Allora, un certo Bori che veniva di un paese di Gercondo era stanco di va o sportaggio. D'altronde, lo sportaggio non so mica ciò che vuol dire.
0: Sportaggio è quello che faceva sport, le panier, penso.
9: Ah, d'accordo. Un mistero o trovavo.
0: Le vanier, esattamente.
9: Ah, d'accordo.
0: In francese si dice le vanier.
9: D'accordo. Un mistero o trovavo troppo penibile. Decide di cercare un'arte più facile e lucrativa. Si piglia un vecchio cartolare che lo aveva trovo in dell'archivi di Azov Amiglia, in un granaggio.
0: Mm-hmm.
9: Era di un antenato, un esempio, maestro di matematica. Si andò in Aligiani per insegnare quattro regole ai didelli che tendo scuola pubblica un cinema. Sobastade poche lezioni per capire chi professora un era. Un giorno infatto a mamma di minuto e gli dice: toccando a spalla con familiarità, sono contentissimo di vostro violo, è assai intelligente. Chi ho le colampaghi tutto ciò cos'ho. E qua a cacciata dopo sta proposta fu ripetuto a minuto chi rispose a sua mamma ed io vorrei piuttosto imparare le cose che un sa. Bon, io trovo
0: dite cosa sai a fare, ma io voglio sapere tutto ciò qu'un so.
9: Alors,
0: tout ce que je ne sais pas.
9: Alors, c'est parce que c'est que vous voulez aller de sous Pico Passal, parce qu'elle dit et cause qu'elle
0: ou ça.
9: Alors, on parle du professeur, enfin du
0: non, professeur. Forse di Amama qui dit à Amama in minuto, qui dit parlando in minuto, qui minuto vuole sapere tutto ciò qu'elle ou ça.
9: Ah, allora tu non hai mica capito perché.
0: Mi pare che l'abbia su senso questi,
9: Sta proposta fu ripetuta a minuto chi rispose a sua mamma. Pourquoi des minutes
0: qui risponde, è lui che risponde.
9: E donc parla di un professor?
0: Ah, allora parlerà di un professor. Ha già capito appena la storia. No, ma ora che rimettiamo tutto nell'ordine, io penso che in minuto dice a mamma, rimettiamo tutto nell'ordine, dice, volevi sapere tutto ciò che non sa. È questo,
9: Perché, bon, non è mica un... Un sapiente, bon, un professeur, d'après ce choc à du gratuit.
0: Eh bien, elle aussi va jouer à peine, mais à minute, l'intérêt à Isabelle, tout aux autres qui au professeur et on ça. Parce que ça pas quelque chose, infatti, hein, ce boss. Penso che ci siamo giunti, eh? Ci siamo messi appena ai stragi, ma ci siamo giunti, Ma dai, le di delle se storie in minuto grosso, perché sono spiritose, sono belle, sono fine, c'è da rire, e puoi rigaccia all'occasione una scorzata così assai facilmente guaiante, e può fare sempre un bel effetto, quando poi dici, conosci di quella storia in minuto, quella storia in minuto, ah no, qual è questa? E tanto ne contate, e faccio sempre piacere a niente.
9: Sì, è vero, ma Giancarlo, ditemi, c'era qualche sì che ha dei grossi minuti.
0: Mi domandate se l'hai esistuto. Allora, rio perché certi vanno a rispondere da di sì, dicendo che minuto ha esistuto, ed altri diceranno che forse era stato un personaggio leggendario e che un certo Pierre Jean Figoni, cioè una persona, aveva abbiato a minuto come personaggio.

0: Donc Mayagun Tanta digue.
1: Ah, è bella sta risposta, è bella.
0: Donc Mayagun Tanta e ne provito be saluda nano che mi aveva tutta risposta. Donc e cosa so benso.
1: Donc a podemos trovar sul travail che avete fatto nella internet, una video di
0: Ah ci sera forse forse e io avevo una rete che non ta YouTube e ha messo un bogey di documentari che io avevo basta andare Jean-Charles Marsili per trovare rete on so mi che se l'ha diu messo Gusti o se l'ha diu messo un astro on so più
1: d'accordo bon
0: circa de pour forse okay. Forse che io trovo rete se la esiste tu hein au ville moi on si sa hein
1: d'accordo
0: bon
1: Vi ringrazio.
0: Soe, una bella giornata a voi.
1: Anche a voi.
0: A Ubiege, a Bege, a Bege. Allora, andiamo in Ponta Areccia, fa Ubienu. Angelo, salute.
2: E poi, c'è quanto ce n'è?
0: E noi, buon paese, senza un cine. Due poi sono cinque, non so mi sbaglio.
2: E poi se ne verremo un altro in più.
0: Ah, vade.
2: E va a farci per io.
0: Ma di noi,
2: Abbiamo parlato di questa razza che c'è un giro di stentini.
0: A Gionciola, sì. Non c'è tiro. Non
2: mica che una parola, perché mamma Stevanacci ne ha trovato almeno una quindicina.
0: Ah, d'accordo.
2: Allora, ci dice, la sciugna.
0: Ah, la sciugna, non so se è esattamente la stessa cosa.
2: Dicono così, dopo dicono, dipende dai luoghi. A cinciubia. Ma non mai intesa?
0: No, questa no, allora.
2: A cintaredi.
0: Manco.
2: A Gionciola.
0: A Gionciola, sì.
2: A Gudarina. A Vasciola. I Rassi. Un Rasso Stintinale. L'Inseu. L'Intrido. A Mappa. Un Radio. A Ricciola. A Sciugna.
0: A Sciugna, la Sciugna, a Sciugna.
2: A Sciugna, perché questo non c'è
0: nessuno
2: così.
0: Perché c'è a Rigola.
2: C'è, boh, può essere che parole non sono mica conosciute, ma dopo ti parlo di amicizia, quello, allora, vai ah. Quasi tutti gli anni ne parlo, boh, può essere che non siete mica sempre qui per sempre.
0: No, boh, ma mi posso scordare di nuovo.
2: Non la dico mica tutti gli anni perché non voglio mica irla troppo, perché dopo dicono che dice sempre di stessa fare. Boh, allora, amicizia. Amicizia.
0: È difficile da pronunciare.
2: I-S-S-G-I-C-I-A.
0: Amicizia,
2: Di tre giorni i nostri anziani, amicizia era una di se sussule dei nostri mamone. E era verso la periodo di San Michele, dopo l'estate, dopo i calori, che ogni cuore carne di gabbra cominciano a preparare amicizia. Amicizia sono lamette di carne di gabbra tagliate nel filetto e dopo due giorni lagate a macerare nell'aceto e dopo si fruttavano con l'aglio e un rosso marino e poi se la mette erano salite e si cade al sole e infumate al camino. Amicizia si è sempre fatta di tutti i vecchi bubbli dell'Africa, l'Asia, l'America, dappertutto. Era la prima maniera di tenere la carne. A Vagene in Onde la carne di Grison, vedete, delle montagne svizzere. E lì hanno un baracca, non c'è più le porte e le finestre, e mettono il sale nella carne di vaccino. E secca di berella con corrente di montagne.
0: Non è mica so che li diamo noi in francese la viande boucanée, no?
2: Bucanese, si può.
0: Mi pare.
2: Di stessa maniera. E dico così che quando i pastori impiedavano, montagnavano, e dico così che quando sono bascuri i pastori buiano a sua riserva i carne, e tanto se la mette di gabbra si buia fa un tiano, se lo vogliono fa un tiano di amicizia, ma buiano in u. Piano sta carne, la rostina, perché era fresca, era mica galla, la rostina non uovo, e poi non mangia attorno, tra mezzo due pezzi di pane, facevano un sandwich,
0: d'accordo,
2: un sandwich corso.
0: Corso,
2: ecco per amicizia.
0: Un

0: Intéressante, et bien ringrazio. Non, mai avuto l'occasione di baspane.
1: Come pancetta, se vuoi.
0: Io ho capito, giusto ritratto anche, di non ton libro, ma direttamente non ho mai avuto la possibilità di baspare.
1: Sarà buona, perché a Gabra c'è poca razza, allora, no. E poi con tutta sta roba che li mettono, tutto bene, da... sarà anche buona.
0: Un po' c'è che è buona,
1: bon.
0: Allora,
1: ecco
0: ringrazia Abbi. Un piacere. Allez, a beige. Rentraci a dire di noi un piccolo messaggio che lui mi ha mandato Antonio, il nostro amico David Sulasca. Allora, ti aspetta, non è mica Gabi. Ah, no, non abbiamo più animo. Antonio, dunque, qui mi manda di domandare se Bogoni uscite. Allora, la direi come l'hai scritto, parlando di Boudin, Ubuzzo, non so mica. Antonio, se mai chiamate perché la pronuncia, sono sicuro che mi sono sbagliato, Gusti. Ubuzzo, non so come ide, Gusti. Se mai chiamate direttamente, ben era più facile. Dunque. Allora, aspettiamo dunque al 0495. Allora, riveniamo a un'altra domanda di Nenzo. Parliamo di squelette, perché ho ricevuto di nuovo un messaggio dopo mi scordo di nostra amica Cantalina che mi ha detto che lei dice no, o schienale per parlare di, donc, a schiena che sarebbe a golone che bidane o spino ritto. O scheletro, come è stato proposto da Lorenzo che venne di telefonare, perché questa che a tempo che parlava aveva Lea che mi diceva no casco che Lorenzo aveva telefonato. O scheletro, c'è lo scheletro, lo scheletro di un animale o di un uomo, di una persona. Allora, non so se può vedere lo giorno fa una differenza tra un scheletro e una carcassa, di stessa cosa, mi pare, questo sono mica specialista, domando a quelli che tombano, che facciano la carne, che conoscono queste parole, questi, quando devo portare l'altro animale a un tombadoio che può riguardare l'uomo, che come vede, vengo per piare e mo carcassa, come vede, questa, non so se lo c'è una maniera precisa o no, da una parola conosciuta in noi, non lo so, ma è bello che lo scheletro sia lo scheletro, lo schienale è tutto tutta la sua gamma che bidane, dunque lo spino e il gruppo ritto, dunque parlando dunque di un animale, non so se la si può dire così o se c'è un'altra parola, l'ampunadiama, come l'ampunadiama di noi a Antone, che sono mica sicuri a pronuncia di... Allora, ci voglia di parlare di Boudin, le buzzo, mettete un Z, due Z, questi, non so mica se qualche sia gunnoche o se Antone ne vuole parlare direttamente, sarà forse più chiaro. Forse. Intanto, che ora è a 3:23, beggo che sono a un telefono e ne provito per darvi forse un'idea. Stasera c'è un concerto interessante, stasera in Antagumuna e Linguizzetta, a Agapella San Pancrazio, verso Zettore Isere, a Odina di Osole, Pedro Santo Guelfucci, Bibro Bone, uso concerto che si chiama C'è un logo sigredo, quelli che si troveranno i gino, poi erano forse andare a partecipare. Stasera, dunque, in Linguizzetta, di quelli a Gumuna, dopo Agapè da San Pancras, sono mica precisamente non della Sidroa, ma sappiate per quelli un logo che si basa a Zettore Isere. Enfin, principio a Zettore Isere. Andiamo in Aleria con Martino, buongiorno.
2: Salute Giancarlo, buongiorno a tutti.
0: Salute, così mi permettete di respirare appena, buongiorno.
2: San Pancrazio si trova in piena Linguizzetta.
0: A mezza comune, ma c'è la pia di Giraglio l'ombrancamento che cola verso il paese?
2: Sì.
0: E di Giraglio da Ustrao Nazionale, quanto c'è per quella?
2: Mettete 10 minuti, un quarto d'ora.
0: Ah, d'accordo. Non conosco mica sul luogo.
2: è abbastanza vicino di Abbiaggia, di Ferraggio.
0: D'accordo, eh beh, dunque Pedro Santoguelfo ci si aspetta, di un concerto di gradi, sì, dunque quelli che sono d'accordo. Qui vicino si possono avvicinare, ecco.
2: Eh beh, non la sabbia mica, wow.
0: Eh beh, così, allora può sapere.
2: In Puglia, presto, avete parlato di la Sogna, non so se...
0: La Sogna.
2: La Sogna, yeah. on est mica le thé d'oreiller, you know. Ou mi sbaglio.
0: Alors
2: Sto parlando di charcuterie così, ho pensato che bon bah ben radio.
0: Ma di un rapporto con Begumica.
2: No, ma io ho fatto di mettere un cuscino un altro, la so, come l'ha pensato così.
0: Allora mi dispiace, non mi posso mica rispondere qui, questo non so, no.
2: D'accordo.
0: Non so mica di un'utilità, manca appena questi.
2: No, inteso la Sogna, pensavo a che.
0: Beh, io conosco che su senso Gusti di la Sogna, ma voglio dire, dopo, forse che c'è un rapporto in un si può trovare un rapporto guletto, non so, ma.
2: Domandiamo.
0: Oh, allora, c'è una parola che si assumì a forse, può essere. Non so mica.
2: Forse.
0: Voi pensate che il tè d'oreiller è questo, se ho capito?
2: Sì, ma mica inteso, ma l'ho imparato così, la Sogna, o la Sogna, o...
0: Sarà, sentite, io posso mica... Ma domandiamo se qualche sia ne sa appena di più, appena sai, ancora.
2: Perché un cuscino all'epoca, forse non c'era mica un lenzuolo all'intorno, non so, qualcosa così, dunque non so se non è una parola di qui o...
0: Non so mica, questi sono di Castineda.
2: Voilà, ecco. Dunque giusto perché e per io appena invito Stefano a venire in casa se lo vuole più a bagno. piscina. Faccio tre giorni che rubare di più.
0: Yeah.
2: Piscina mi faccio ridere. Bon. No, giusto così, voilà.
0: Ah, yeah, ma sentite, dopo ce la comandai i servizi medicali, perché insomma cosa lo sanno da. appena è detta.
2: Voilà.
0: Bon, vi ringrazio Martine, proprio per una bella giornata.
2: Allez,
0: a beige. E ma cerca di via Bertolomea e poi forse Mariangela in noi. Bertolomea, buongiorno.
3: No, sono in Puglia, ma già buongiorno. Come sto assente, ma bon, ero appena staccato.
0: E a regione, ma assente che bo. Assento che bo mio,
3: sì,
0: eh?
3: Sì, gente, ma io. Ah. E allora mi impresso.
0: Ah, peccato, il telefono passa male. No, non mi sentiamo più. Non mi sentiamo più per tutta la mia. Bon, allora, se voi mi sentite, cercate di richiamarci con il vostro telefono classico, il radio. Intanto, abbiamo Mariangela e poi mi cerca di venire l'emissione con voi. Mariangela, buongiorno.
4: Salut a tutti, come siete?
0: E tu boy?
4: aspetta, già gala appena a Glim perché faccio un tanto.
0: Scusami.
4: Scusa. Non diremo zombie tour, mi fa un caso. Allora, vengo d'entrambi tour, di acceso un posto e aggiunto un'intervenzione, non sono mica uguale perché dirà in corso di...
0: Yeah.
4: Allora, chi ha parlato di Sogna, della tè d'oreiller.
0: Yeah, yeah.
4: Allora, posso portare appena un piccolo lume, chi di quello di una candela che sta da spingere a momenti, perché non è tanto grande. Dunque, a Sogna, io dico, c'è un teso. La
0: tè d'oreiller. Ah, Sogna, sì, è bere.
4: D'altronde,
0: ha detto a Sogna, lo so che ha l'ha ribiato allora, dicendo a Sogna, no, la Sogna.
4: No,
0: a
4: Sogna
0: è giusta.
4: Per la tè d'oreiller, mettimi su cuscino, metti a Sogna un cuscino, per quella di un tè da sempre.
0: Bere.
4: Ma capisco che t'ha privato, dunque, su
0: sbaglio.
4: Non sbaglio mica perché le parole si assumiano.
0: Mm-hmm.
4: C'è la parola Sogna.
0: Mm-hmm.
4: e la shundia guna l apostrofa is radio la shundia c'è un gra un grasso di burcello
5: in giro ustintino e
4: ecco ecco allora shundia e chi si si ne tu ha uno anche per lo stress garbi
5: da aie questa è bella aie lo stravano con quei è giusta
4: voilà dunque c'è a shundia la tête d'oreille ma la shundia chi c'è un grasso di
5: Dio voce, no, allora tu, no, no, ma di, e tanto che Berri, secondo a Bruno, c'è po, secondo a una lettera, tutto può cambiare, proasini.
4: E ciò che fa di radio a particolarità, a difficoltà e a ricchezza di amore.
5: Perché sarai d'accordo con me se tu domi di Gabun della Sciugna?
4: Con i meccanisti.
5: A mano ai capelli illustrati, ma dopo.
4: A mano ai capelli illustrati, che aveva fatto un bel shampoo.
5: D'accordo. Bon, Marie-Ange, ti ringrazio e ti abbraccio forte.
4: Allez, abbraccio a tutti.
5: Vabbè, che non mi scusi, nostro amico Mertino. E perché parliamo di la sciugna, è stato un mogoso di Urasso, di Ubocello, eccetera. E a sciugna o la sciugna, perché forse si può noi la tedorie e c'è un cuchantale che mi ha dato a confermare bengo rigevo uso un messaggio e a ringrazio allora ritroviamo a Bertolamé a conclusione dell'emissione Bertolamé buongiorno
6: buongiorno
5: è tutto
6: la sciugna la sciugna ecco e ciò come mette un cuscino della sciugna e di muinu che mettiamo un cuscino della vuota.
5: Ah, una vatta.
6: Allora, una vatta come tu usci non de come a vatta di un fagiolo è un envelope se vuoi. E noi mo a vatta io cuscino o la sciogna io cuscino.
5: Allora vatta.
6: E la sciogna è un razzo come l'ha detto l'amica va e che se ne illustra con i scarpi noi con i scarpi rossi ma io li avvolgo ancora va e danno più soffice poi l'acqua penetra mica vedi. E la sciugna.
5: A un confonde, come di vatto
6: e a un confonde, e dopo il gego, noi non diamo il gego, perché come l'ha detto l'amico di
5: Loredo.
6: Di Loredo, è cego, non è aperto che da una.
5: Non c'è con tuvone, con entrata lì. Non c'è con entrata.
6: Diamo il gego, teniamo un anno per l'astro e così.
5: D'accordo. Bon, donc.
6: Allora, era mezzo sono lì, ma dottor Guerra, e poi quando giunte sulla la sciogna.
5: Tanto bisidei.
6: Cioè, godiamo perché noi dimmo così.
5: E pertanto che? E pertanto bisidei sono lì, dormia di Gabo non ta la sciogna.
6: Non ta la sciogna. E suava.
5: Bon.
6: Andiamo in una vatta e cuscino.
5: Una vatta, questa è una gunicia amica. Allora, una vatta e cuscino, d'accordo. Bon, ebbe così la giustizia.
6: In paese dicono così, ha fatto la sogna.
5: Dicono così, è segno che ce l'ha di così.
6: Segno che ce l'ha di, ma non si sente quasi più.
5: Sentite, perché sai che è morto?
6: Ma mi sa decidere, cosa
5: Boh, sono obbligato a lasciare perché siamo appena in ritardo. Abbraccio forte, a Beggi. C'è di nuovo Maddalena, che abbraccio, che mi ha mandato un messaggio, o è guava, per dire la stessa cosa. Un confonde la sciogna con la sciugna. Mi ha messo anche una lettera maiuscola e c'è radio per farmi capire meglio. Si vede che c'è una pedagogia così e c'è di nuovo esperienza. Ringrazio donna. Allora, ringrazio Camillo, a Nicolao, a Boiduti che l'emissione è tornata a Stada Rica. Ne approfitto per ringraziare l'amico Antonio di Bertinelli perché di lui ha mosso safari di a parola e a mola. Ne voglio sentire parlare appena, penso che è stato servuto se posso dire così e ci ha permesso di parlare di parecchie cose e soprattutto di imparare parecchie cose. Allora, ci ritroviamo, un saluto a quelli che ci stanno a sentire più tardi e lontano e che si trovano lontano, donc a Eli e a Boi, Bibrego Biobale, ci ritroviamo se gli vuole domani da 2 ore sino a 3 ore e mezzo.

questo ti aspettassimo un comunicazione. C'è un uetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude, fin tu poco chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci denimo i castighi e poco pane troppo stanto. Travogliamo per pagare, creanze e fattura. E paghiamo per campare, per rimborsare e vittura.

0: L'altrice Simonoy, je n'oublie pas bien évidemment de citer Doria Housset, hein, avec Tito Limonge, pour cette chanson que vous pouvez retrouver sur l'album de Freddy Olmed qui s'intitule Triton. Franchement, l'album est fantastique. Allez, on va à Marie Droit. On a Joano, Tagi Bole Iuenta, Bignaro, Lenka Bigours, Bole Ridroit, Aouigne, Diozoab, Diozoabon, Sidrata, Dioglo, Nigrosi, Aridroem, Aumigrov, nos Devlen Fontane, nos magazines Ribe.
1: Diamo chané Luigi, so in l'anadu di Ubacu, in Uligeu agricoli di Borgo, e so in a scola este ave.
2: Alors, spiegami a pena, stanada di Vachilie, ti permette di già di sapere ciò che tu arriva?
1: Yeye, alors l'anada brossi ma bossu fa un BTS, qui n'entre, un BTS métier du végétal, si diamo.
2: C'è una volontà di parte dopo in corti.
1: In scuola d'ingegnere a Politec.
2: Dunque, hai già una visione di ciò che tu arriva, di un progetto professionale, è già assai chiaro.
1: Yeah. Dunque, questo progetto è di ribia l'esportazione familiale e dunque in viticoltura. A mia famiglia si trova in un paese di Rugliano.
2: E un paesolo?
1: Un paesolo si chiama Maginaggio. Questa passione è nata quando ero giù di Delu, sono nato in un mondo dell'agricoltura, dunque per me era un'evidenza.
2: E che dice noi due parenti di questa volontà di ribia a Zeguida? Sono contenti, hanno paura, che dice noi?
1: I miei parenti sono contenti assai, ma hanno paura perché oggi l'agricoltura è veramente complicata. Per me la formazione è veramente importante, cioè la UE è un bagaggio. Per poter lavorare in questo mondo che è assai complicato e più tempo passa più diventa complicato. Allora, il domenio si chiama Glonic Rose, è un domenio emblematico di Ugab Gorsu, è nato tra 1850, è stato arretato tra le due guerre e è stato ribiato, dunque un uomo e la cinquesima generazione. Da voi di idea sono con lui, con un uomo, con la mozia, con un uomo, e lui che mi ha tutto imparato ciò che oggi sa di agricoltura, di avina, di adaia, di vendange e tutto questo. Non è mica semplice fare tutti i giorni perché ci sono parecchi problemi d'ambiente, parecchi problemi di riscaldamento climatico, parecchi problemi con le malattie, tutto questo. Questo lavoro non mi fa mica paura perché sono andato dentro, ho visto un uomo, ho visto un uomo, ho visto una mozia, e gente che lavora non per qui e per fare di questo domenio un domenio che resta. Il BTS è assai a posto tra i misteri di Adera e di l'arbore, dunque mi permetterà di avere una conoscenza tra quelli. E il mondo dell'agricoltura oggi penso che c'è una conoscenza teorica, ma un apprende pratico.

0: Allez, qu'on grand piège, qu'on veut bien de savoir notre ami Marco Biancarelli et à Zogron, sera magia, odie tant un aumento.
1: Buongiorno, cari amici. Tutta statina la gente aspettani a notti di Perseidi, pavè dai famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene con suo mica vero stidi che cascano, eh? In verità, so piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliani quando entrini in atmosfera di Atara. Intrindo a una velocità maggiore, rugiani e lacano una strisciata luminosa. Vi rendite conto voi, giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera face tamante effetto. A Zogu mette a dire, yeah, ma di due rena sul renedo di sabbia. Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maiora da qualche centinaia di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra di uno spazio anch'ida, a polvere l'intata da si cometi scontrani a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passisti di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si dimora in costili. E augurete pure qualcosa con sis amica, forza.

0: C'était Axel Red à l'instant avec Restez Femme sur RCFM. 17h40, c'est l'heure de retrouver la chronique Sarah Maggi, la chronique en langue corse présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement in lingua corsa.
1: Buongiorno cari amici. Tutta stattina la gente aspetta a notti di Perseidi, pa veda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrano in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maggiore da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere l'intata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevo già detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si nimore in costili. E augurete pure qualcosa, con si amica, forza marciarà.
0: Ecco, per Sarah Maggia, monsieur Marco Biancarelli sur RCF. 17h42, Andula Potentini et dans quelques instants, Thierry de Peretti, invité de Domé Landron depuis le Festival du film de l'âme.